0: Day the Night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque,
0: milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
1: Ho capito.
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì.
4: Voi due.
2: Almeno basta fare zig zig zig a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zig zig zig che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti
1: cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: no. Un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
1: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King del Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei in certo.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Ed è uno spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà così.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, ma a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: questo caso devi dire:
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro.
1: Okay.
0: E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla.
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto
0: suonare
2: suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perciò, va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No, non
1: no, glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: una ceggia. Chi di voi vuole una ceggia? Volete una ceggia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una ceggia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una ceggia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: carino, divertente, ma... non si vince proprio niente. Attenzione. Fa tanto ridere la gente.
1: Eccoci.
2: Allora, la 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
2: sono
1: la 5 al posto della 3.
2: La 2 a posto.
1: Fa così prima. Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
2: Tra l'altro, scusate, no, devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
2: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
2: Sì. La C6.
1: E giochi a Campomina.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
2: Quella
3: l'Italia.
2: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
2: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
2: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
3: cosa.
1: La C6.
3: Momento.
2: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
2: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, ricordiamolo. Esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
2: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
2: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
2: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
2: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge. Sì. Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
4: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
2: Non avevamo dubbi.
5: Benissimo.
2: Bruno, pronto?
5: Un sciottino.
2: Prima sfidante, vai.
6: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma, no, perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
2: è Bergamo. Vabbè, ma siamo sempre
1: no, stiamo zitto, se non è capace. Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Detto quello.
3: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
3: ignaro sarebbe il bresciano ragazzo, no?
2: Ignari è quello che è.

0: Sì.
1: No. Allora vabbè,
2: lo facevo
1: niente.
2: Per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
1: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
3: Io ho visto il nuovo programma.
0: Cos'è?
3: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
1: Invece che quarto grado.
0: Sì, sì, sì. 4 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
0: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
0: È possibile.
1: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti. Ah.
4: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
0: Spiritosa.
1: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
0: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
0: Dubbio? Debbio?
1: Ah, perché anche cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, ah, no?
0: Vabbè. Oh mamma mia.
5: Tusa.
0: Fermati lì,
2: allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
0: Allora,
1: che fastidio.
2: Delete, sparisce dalla...
0: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
1: Vabbè, allora andiamo in Toscana così, alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
3: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
0: Sì.
3: L'hanno girata da Aulla.
0: Aulla.
2: Aulla.
0: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
0: Massa Carrara.
2: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
1: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, c'è, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
6: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
7: Io Camilla.
1: Siete tornati.
7: E questa è la mia battuta. Una piovra, 10 un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
0: Boom.
1: Boom. E boom!
0: Allora,
8: plastico credo. Della mia prostata adesso.
0: Sì, sembra il sentierone.
9: Credo allora. Che fa più schifo di così sia impossibile.
8: Si calmi, si calmi, si calmi.
1: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
9: ma
1: del giorno?
9: Io ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo?
2: Stia buono capito. Che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
8: Vabbè, allora il gelo in studio.
9: Bisogna gelo. Dirlo.
0: Dai, su.
1: Avanti.
9: The winner is.
8: Santo Dio.
3: Io ho visto
9: cosa
3: il nuovo programma.
0: Bevi qualcosa?
3: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
9: E ride da solo.
0: E ride.
1: Può succedere.
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
1: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
10: Che fastidio.
1: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate. Non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
8: Sa cosa c'è io?
2: Peraltro,
0: cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
9: Fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta,
0: ragazzi.
8: Scusate. Scusate?
1: Sì.
2: Dica.
8: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
0: Ah!
2: Sì.
1: Come rimborso spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: Esattamente, lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, vabbè, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Che ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua. Si copre il pennolino.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Bellissimo.
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: Buongiorno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto, quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva,
1: invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: Quella gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni. Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa del bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine.
2: Bene.
4: Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai. Provi.
0: Suona.
2: Quello è il pannolone
4: ragazzi,
2: suo.
4: Se volete io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre in bocca o esterna?
2: Appunto,
0: la
2: musica
0: fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
1: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
4: Io suono uno strumento.
0: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
0: Sì. Zero?
1: Renato Renaiti.
4: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
1: Ah.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora Renato a 6-0. Poi Giovanotti
3: Renato
4: mi, ha regalato una canzone suonata con le chiappe. E poi
2: bello.
4: Mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Ah! Sì, si è sempre preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono gli denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Bello,
4: poi
3: c'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua, sentite questo primo. Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire.
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No. È un cretino.
4: Comunque ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Sì, dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: A Bologna.
1: A Bologna, sì, sì, sì,
2: certo. Come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa. Però, no, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
1: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami, scusa.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai programmi, fai.
4: Tu lavori,
0: Chiara,
4: troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Ah sì?
3: Ah, sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai,
4: proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma pigliano, per lei, perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre a Bologna. Certo.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo, più ovattato del suo basso. Ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ma ce l'abbiamo?
3: Sì.
0: Questo è basso, basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, eh? Che
0: si cagliato. Sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai. Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina
2: diretto.
0: Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
4: Pure.
3: Anche
4: ma
3: chi
4: perché
3: rasoio?
4: Non fai una cosa alla volta prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Sentite il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
2: Beh, carina,
3: sì, vabbè, sì.
2: Sì.
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
0: Sì, che era la mezza metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito.
3: Ah,
2: era
3: lei.
2: Ma era uguale.
1: Martin, beh.
2: Vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
4: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
4: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Maledetta primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
5: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
5: però
1: facevano.
5: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola, a parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
5: Ah, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, beh, grazie, almeno quello.
5: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Un po' sorvolato.
5: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
2: fatto.
5: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
5: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
5: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, a vedere che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi?
2: Bellissimo.
1: No?
5: Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'
2: ma poi
5: asmatico,
2: prende lo sciroppo poi per cantare.
6: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, ma in discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: Anno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Compravi due caffè.
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: E quella quindi, gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
4: Scusate.
0: Gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa l'aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine. Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai. Provi.
0: Suona.
2: Quello è il pannolone suo.
4: Se volete io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto, la fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
3: Che voglia di
4: com'è, ragazzi?
1: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
4: Io sono uno strumento.
0: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
0: Sì. Zero?
1: Renato Renaiti.
3: Renato
4: Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe.
2: E poi
4: mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Ah! Sì, si sei preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno tribale. Nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: C'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua. Sentite questo primo. Alle prime armi. Chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire.
0: È Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: Tiziano Ferro. È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No, è un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Questo piano. Qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
2: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
2: sì, sì,
3: certo.
2: Sì,
3: come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
2: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
1: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
2: Lo si diceva
1: l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
2: Sai che io...
1: Scusami, scusa.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
3: Fai 70 programmi, fai.
4: Tu lavori, Chiara, troppo.
0: Qua sì. Parte la gelosia.
2: Io suonavo con il martello prima.
0: Ah sì?
2: Cioè, vuoi sentire?
1: Dai,
4: proviamo.
2: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
3: Almeno
2: quanto
3: tempo,
2: bello,
3: però
2: bravo, ma piglialo, per lei, perché io suono tutti gli strumenti e
1: tanto. E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
2: Sì, sì, sono andato a vivere da solo.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
2: Sempre a Bologna, ovviamente.
1: Sempre, certo, a Bologna.
0: Certo. C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
1: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
1: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
1: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
1: Sì, carie.
4: Ah.
1: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
1: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
3: Ce l'abbiamo.
1: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
3: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
3: Ma certo.
0: È più ovattato.
3: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
3: Aspetta.
1: Immagini tu di solito tua maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.

0: lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
1: Anche
2: ma perché
1: con
2: non fai una cosa alla volta?
1: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno, comincia così. Il rasoio?
3: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
2: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
1: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
1: Beh, voglia. Sì, vabbè, sì.
3: Sì,
2: sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
3: Finito di farsi la barba, grazie. Adesso
2: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
1: Sì, che era mezza a metà.
2: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: nella mattina di Erne 101, nel Morning Show che vi fa stare bene. Ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque,
0: milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì,
1: hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando il pelo
1: si è infilato lì. No,
2: no, no. Quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
1: Ho capito.
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state si... male.
4: Ecco perché si sono sciolti, sì. Voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, all'elementare, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zizza zazzazzo zuzzu, che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì. L'abbiamo stabilito che tu hai superato. E quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene, va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
0: Cos'è? Allora ti aiuto.
2: Cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no è
3: impossibile.
0: Vogliamo
3: fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: no. Un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
1: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete

0: ragazzi, 6 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno,
0: Paolino.
1: Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, in Alto Adige.
2: A Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto qualche scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
0: Che la vuoi dare?
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimo Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisce tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Certo. Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che è troppo bella, ci sta tutto.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara.
1: Sì.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro,
1: ecco,
0: magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo! Allora, come fate? In questo caso devi dire: ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro.
1: Okay.
0: E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: Vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la 5 al posto della 3.
0: La 2 è a posto.
1: Fa così prima. Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no, devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a Campomina.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
2: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
2: cosa.
1: La C6.
2: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra,
1: sì,
2: ricordiamolo.
1: Esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
2: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
1: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
1: Un sciottino.
0: Prima sfidante, vai.
4: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: Vabbè, siamo sempre
3: No, stia zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
2: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
5: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
5: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sono 4 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
6: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Ah, perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
2: Tusa.
1: Fermati lì,
2: allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
0: che fastidio.
2: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
5: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
5: L'hanno girata da Aulla.
2: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
2: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
7: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
8: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate un mese, domani piovrà.
7: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
9: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
9: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente, completo.
2: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
9: Ma creato beh, allora, gelo in studio.
3: Bisogna gelo. Dirlo.
1: Dai, sì. Su.
0: Avanti.
3: The winner is
9: santo Dio.
10: Io ho visto cosa? Il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma cosa succede?
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
9: Sa cosa c'è io?
2: Peraltro.
1: Cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
3: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
9: scusate. Scusate?
2: Sì. Dica.
9: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah!
1: Sì.
3: Ah.
0: Come rimborso certo, spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Maledetta primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Cioè, fu sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto
5: fatto.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dum daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Bellissimo.
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: James Blunt è qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene. Ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque,
0: milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì,
1: hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero? Sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No,
2: questa è quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
1: Ho capito.
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: sì, Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolte,
2: sì,
4: voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo, e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, all'elementare, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zi, zi, zi, zi, zi, zi, che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia,
2: sì,
0: possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene, va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Bella. Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando, però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa, sì, non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
3: Lì. Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no è
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Mazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete, così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: A Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 Stelle hotel. Uh-huh. 5 Stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Ah, una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto? Siamo
2: partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
0: Che la vuoi dare?
2: Ma proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Ilurato del giorno.
3: Sì. Buongiorno.
0: Di ieri ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castaffel.
1: Non sei in certa
2: belli sigla. Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Belli Allegri
3: dovrebbe essere un'idea.
0: Uno spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente. A me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate? In questo caso devi dire: ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro e sto suonando, devo dirla, sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto
0: suonare
2: suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, perché va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata, potete scegliere, però se avete lì vostro marito vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No, non
1: no,
0: è.
1: Non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto, al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: posto della 3. E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: mi hai messo la 5 al posto della 3.
0: La 2 a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a Campomina.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
2: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
2: cosa.
1: La C6.
2: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, ricordiamolo. Esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, del Mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
2: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino?
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: è Bergamo. Siamo sempre
3: no, stia zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
2: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo
0: niente
2: per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sono 6 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritica.

0: Spiritosa.
1: Spiritosa.
2: Che fastidio.
3: Secondo me il...
1: Dubbio debbio?
4: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
3: Ah, perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, ah, no?
4: Vabbè. Oh mamma mia.
1: Tusa.
4: Fermati lì, allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
2: che fastidio.
4: Delete, sparisce dalla...
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
3: Vabbè, allora andiamo in Toscana così, via. Alla fine almeno in due la capite.
5: Andiamo. Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
5: L'hanno girata da Aulla.
4: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
4: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
4: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
3: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, c'è, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
6: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
7: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
6: Boom.
3: Boom. E boom!
1: Boom! Allora, plastico, credo, della mia prostata adesso.
4: Sì, sembra il sentierone.
8: Credo allora, che far più schifo di così sia impossibile.
1: Si calmi, si calmi, si calmi.
3: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
8: ma
3: del giorno?
8: Io ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo?
4: Stia buono, capito, che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
1: Vabbè, allora, gelo in studio.
8: Bisogna gelo dirlo.
4: Dai, su.
3: Avanti.
8: The winner is...
1: Santo Dio.
9: Io ho visto
8: cosa
9: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
9: Il nuovo programma di Del Debbio.
1: Hai già bevuto.
9: Invernale. 4 gradi.
8: E ride da solo.
1: E ride.
3: Vabbè, può ride succedere.
4: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
3: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
2: Che fastidio.
3: Si può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
1: Sa cosa c'è io?
4: Peraltro,
1: cosa?
4: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
8: esatto
4: nulla del debito.
8: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
4: Se proprio vogliamo dirla tutta,
1: ragazzi. Scusate. Scusate?
3: Sì.
4: Dica.
1: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
8: Ah,
4: sì,
8: ah.
3: Come rimborso certo spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito.
3: Ah, vabbè,
2: ma era uguale.
1: Martin, beh.
2: Vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
4: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
4: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio. Lì,
2: dopo che bevevano lo scotch,
5: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
5: però
1: facevano.
5: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella è la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel, in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel, ragazzi.
5: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, ma grazie, tu, almeno quello.
5: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Cioè, fu sorvolato.
5: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto
6: fatto.
5: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
5: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
5: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Bellissimo.
5: No. Sì, anche bello. Ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi prende lo sciroppo poi per cantare.
6: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: 101.
1: Anno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
2: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
1: Non esisteva.
2: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
1: Ci compravi due caffè.
2: La moneta bimetallica. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi. Quella d'argento è delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
3: E quella quindi, gialla dentro, esterna
2: è croccante fuori.
3: Esatto.
2: Quella lì.
4: Quella più latte e meno cacao.
3: Con la menta intorno.
5: Ciao ragazzi, sono Gianni.
1: Ciao Gianni.
5: Eila.
1: Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
5: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
3: A quest'ora.
2: Bella lì.
4: Casa aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
5: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
3: Molto
5: bandierine. Le nazioni. Io.
1: Sì.
5: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
3: Sì, dai.
1: Provi. Suona.
3: Quello comunque, è il pannolone
5: ragazzi,
3: tuo.
5: Se volete io riesco a cantare Banane e Lamponi con la dentiera.
2: Davvero?
5: Sì.
4: Questo è interessante.
1: Dentiera mentre è in bocca o esterna?
3: Appunto, la
5: vai. Banane Lampone che c'è con te.
4: Che voglia di
5: com'è, ragazzi?
4: Bello, mi sembra che voglia di gin tonico.
5: Io suono uno strumento.
1: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
5: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
4: Ho capito.
5: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Sì. Zero?
4: Renato
5: zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
1: Ora, rubava gli strumenti.
5: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è nato a 6 zeri. Poi Giovanotti mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe.
3: E poi bello.
5: Mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
2: Davvero?
5: Ah! Sì, si è preso.
2: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
1: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
3: Ecco cos'era sto 13.
5: Volete sentire
4: bello,
5: quello?
4: C'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
5: Sentite questo rumore qua. Sentite questo primo. Alle prime armi. Chi è questo? Alle prime armi.
2: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire.
1: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
5: Tiziano Ferro.
3: È vero.
5: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
2: Dai.
5: Quando suonava il piano?
2: Sì.
5: Eccolo.
2: No, è un cretino.
5: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
1: Esattamente.
5: Ciao.
1: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento. Sì, buongiorno, sì, Cesare.
1: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo i pezzi.
2: Sì.
1: A Bologna, sì, sì, sì,
2: certo. Come hai fatto a indovinare, Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami.
0: Cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Tu
4: lavori troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì.
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo, però
3: bravo, ma piglialo.
1: Perché io suono tutti gli strumenti e
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Certo, a Bologna.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, è stata scongiurata quella roba.
4: Scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Carie. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo, più ovattato del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, eh?
0: Si sente.
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Il merchandising, il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché non fai una cosa alla volta prima di la barba?
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, loro si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Vedete il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bella. È un bel pezzo,
4: Sì, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era mezza metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In centinaia in strada a Belfast, in Irlanda del Nord, alle proteste anti-immigrati dopo una brutale aggressione avvenuta in strada, per la quale è stato incriminato un sudanese arrivato nel paese come rifugiato. La persona ferita è grave in ospedale. Veicoli dati alle fiamme, diversi blocchi stradali a Belfast, scontri anche in altre città del Nord Irlanda. Secondo l'Iran, l'elicottero Apache americano abbattuto sopra lo stretto di Hormuz non stava volando su acque internazionali. Teheran fa sapere che risponderà con forza a ogni attacco americano. Donald Trump annuncia ritorsione. Almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani. Nel Libano del Sud proseguono i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. In Italia, ora, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta. Stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Ora lo spazio con il nostro Luca Parmitano, che sarà nell'equipaggio di Artemis 3, ricoprendo il ruolo di pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Parmitano, commosso, dice: sono grato a tutti. Chiudiamo con il calcio. L'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato lo scorso 11 novembre a Ivan Juric, imminente l'annuncio di Sarri come nuovo tecnico della Dea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: brutti, bruttissimi.
1: È un giochino pastorello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
3: È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.

0: dai dai, nel senso muori muori in questo dai, caso,
1: sì, potrebbe
0: poi
1: essere
0: fai
1: sì.
0: I mondiali in America dicendo dai dai non è proprio il massimo.
2: È vero,
1: allora
2: è vero.
1: Inutile che ci urliamo nel manico,
0: non
1: qua.
0: Ci urliamo,
1: esatto, dobbiamo andare veloci veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
3: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze mani skin al pesto?
0: Parola.
1: Le mezze mani,
0: non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta
1: avanti.
0: Vai.
4: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
1: Cozzi Osbourne.
0: Fabio Verona. Però.
1: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi.
1: Avanti, avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
6: Ciao 101.
0: Ciao.
6: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
6: Il cinto, Samuel da Cascina Alta.
0: Grande Samuel.
1: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
5: Sì. Invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
7: Grazie Cristiano per la spiegazione.
5: Però Paolo era un po' in difficoltà.
1: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
8: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
1: la Toscana
5: è scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda.
0: Aspetti, giudice di gara c'è Shakira e un
5: casa.
0: Toscano.
9: Dai, dai. Dai, dai. Perché la canzone è che deve rettere le palle, dai, dai.
0: E il Toscano?
9: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
7: Bueno
0: Riccardo Russo.
7: Bueno de.
0: E allora intanto voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è cioè l'ultimissimo sfidante.
7: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì. Vai Paola.
10: Ciao Chiara.
0: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No,
1: non potevamo.
0: No. Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi. Le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
9: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
7: Bueno.
9: Allora, come si dice in spagnolo? El vincitore?
7: El ganador.
0: Campeon.
7: El campeon. Is però anche in inglese.
8: Buongiorno banda.
0: Bravo.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
5: Sì.
0: Maurizio sì, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
1: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere sono già provincia,
1: autonoma
5: proprio che
1: sì,
5: per conto proprio
1: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
1: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: dai,
5: questo,
0: let's go.
5: Questo Barnaboy?
0: Barnaboy,
5: ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu,
7: che
5: so che
7: richiama
5: che forse ha fatto meglio chiamarsi
7: Barnaboy. E se sbagli la comanda
1: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
5: Damini Ogulu. Va bene, salutiamo anche Barnaboy.
1: Ciao Barnaboy.
0: Sorvoliamo tutto fino a oltre

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come
0: ne
2: state?
0: Abbiamo anche per te. Bene, Adi bene. Già. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Se io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare di essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Eh sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Ci tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Il recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in 3 passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare, sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico,
1: no.
2: È un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Esatto.
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: hai
1: idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Che sta
2: risbucchi a curmaiera adesso con quella gallina lì.
0: Vabbè,
2: a proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e al cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off deve riportare i tipici prodotti
3: della
0: culinari
3: zona.
0: Della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tu.
2: C'è
1: ragazzi.
2: Anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripatransone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto
1: invito
2: a tornare allora?
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripatransone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite, non avvitata, nel senso che okay? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io...
3: meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo dal Molise a farci una fetta di frittata. Beh, e poi tornando
2: a Ripatransone
0: Belvedere... non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Ho goduto molto perché è conosciuto come il Belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista e poi con un quarto d'ora sei a Grotta Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per vigneti.
2: Vendevano anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: 101.
1: Wake me up, ha visto su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
2: Esatto.
1: Alle 8 del mattino.
3: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
1: Ma
3: tardi.
1: Era l'orario giusto in cui inizi a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
2: Sì, però...
1: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
2: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
1: Cala la palpebra,
2: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
1: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
2: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
3: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
2: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
3: la vasca
2: col comodo box doccia. Ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffanculo. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
4: Ecco.
2: Ho chiesto scusa a tutti.
1: Quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia
3: doppia,
1: in onda.
3: Ma così si possono ascoltare.
2: Non lo so.
1: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
4: Sì.
1: Replichiamo il loop, no?
4: Magari azzecchiamo il beep invece del con Gattuso, esatto. Che non lo azzecchiamo mai.
2: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè
4: ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
1: veramente,
4: era pronto per la palla a nuoto.
2: Hai dormito lì? Non lo so.
4: No, dico, ma fa umido.
2: Umido.
4: Piovuto ieri, mi pioveva nel bagno ieri.
2: Paura.
4: Sera.
2: Adesso tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
1: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
4: Niente, telefono è la prima cosa che parte. Immediatamente, sì. Anche la notte.
2: Quindi non disturbate al telefono.
4: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
2: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo di della serie off limits, non disturbatemi, sentiamo.
5: Mm-hmm. Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia.
2: Sì.
5: Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
2: Davvero?
5: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
2: Brava.
5: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
2: Hai ragione.
5: Perché sono capace di ringhiare.
2: Hai ragione.
1: Sembra un po' di convivialità.
4: Sì. Convincente.
2: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra
3: sale?
2: Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
1: Basta un dov'è questo a che uno si deve alzare.
2: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
4: Non ha detto
3: bene.
4: Così.
3: Ah.
2: Vabbè,
1: c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
6: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
2: Davvero?
6: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
2: Uh-huh.
6: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
2: Yeah.
6: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è cioè il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole, rilassarmi.
1: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
2: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
1: Giusto, no? Magari con lo spoiler della fine.
2: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... Avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire quella.
1: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
7: Pronto?
3: Aia.
7: Pronto? Chi è?
8: Pronto? Salve. Io lei
7: volevo
8: chiamato.
7: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
8: Chi?
7: Vuole...
1: No! Ma così Paolo.
7: Dormivi?
8: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
7: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello.
8: Ma io non sono così maleducato nella vita.
4: Sai peggio.
0: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
1: ancora più profonda.
3: Apposta io.
2: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
1: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto pronunciato nella notte: non ha commesso il fatto. Il giovane è stato subito liberato, era in carcere dal 2024. Raid notturni degli USA sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Secondo fonti di Washington sono state colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria, e Israele continua ad attaccare nel sud del Libano a tiro, 29 morti. Il ministro Tajani contro l'omologo Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, parole indegne, commenta il vice premier. Manifestazioni e disordini anti-migranti in tutto il Regno Unito dopo che un rifugiato sudanese ieri ha accoltellato brutalmente una quarantenne a Belfast. Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, comparirà oggi in tribunale. Il video dell'aggressione diffuso in rete. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione. Tre gli indagati dalla Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società che deve realizzare l'infrastruttura si dice estranea ai fatti. Il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte Paschi Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte. Piazza affari record da marzo 2000. Contratto dei ministeri, accordo tra Aran e sindacati, aumenti medi di 160 euro per quasi 200.000 dipendenti. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: pronti, prontissimi.
1: È un giochino mazzarello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio. No, scherzo.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già, poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il picchetton spagnolo.
3: È il picchetton.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
6: Dai.
4: Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe essere.
0: Fai i mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora è
4: vero.
3: Inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
3: qua.
0: Ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
7: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
8: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona! Però.
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi,
3: Avanti, avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano!
9: Ciao 101!
0: Ciao!
9: Questa è la battuta per il Tortorella Challenge. Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
9: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
5: Sì. Beh, invece di essere gonfio sotto, è gonfio sotto.
4: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
10: Buongiorno, banda.
0: Buongiorno.
10: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre?
0: Cosa?
10: Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
5: la Toscana scatenata per quanto mi riguarda.
0: Infatti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
6: Dai. Perché la canzone è che deve rettere le palle, dai.
0: E il toscano?
6: Budello di Numa, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
11: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì. Vai, Paola.
11: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
11: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No.
0: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
6: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
6: Allora, come si dice in spagnolo? El vincitore?
4: El campeón. Is però anche in inglese.
10: Buongiorno, banda.
0: Bravo.
10: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
5: Sì.
0: Maurizio, sì, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere, sono già provincia, un'idea. Ma insomma,
3: sì,
5: autonoma proprio, che per conto proprio
3: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
3: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: dai,
5: questo,
0: let's go,
5: questo Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
4: che so che richiama
5: che forse ha fatto meglio
4: chiamarsi e se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
5: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
0: Ciao, esatto, Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a oltre

0: buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno sì. al boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, Adi bene. Già. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Sento, io non ero neanche sveglio.
2: Sento, la vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare di essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Eh sì, è proprio partito quello.
0: L'unico ragazzi. Che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento, davvero
2: perché,
0: professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché? Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, sì, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, beh, sì, può essere. Sì, beh, no. Bello. Però bello. con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Ecco, questo ci tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può in nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono intranquillo.

0: Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Il recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in tre passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare. Sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico.
1: No,
2: è un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: Sua
1: hai idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Oh, che sta
2: risbucchi a curmaiera adesso con quella gallina lì. A proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda: quando qualcuno è off, deve riportare i tipici prodotti
3: della zona,
0: culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è
1: ragazzi.
2: Anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto a
1: invito
2: tornare allora?
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite, vero. Non avvitata, nel senso è. Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io...
3: meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo
1: viva
0: dal
1: Italia.
0: Molise a farci una fetta di frittata. Beh, e poi tornando
2: a
0: Ripa Transone, non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista e poi con un quarto d'ora sei a Grotta a Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per
2: vendevano
1: vigneti.
2: Anche un super attico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: Artisti su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca, col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: enorme.
2: Brava. Si possono riascoltare?
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso,
2: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
3: intenzione... ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto, ieri mi pioveva nel bagno. Ieri
1: paura.
3: Sera.
1: Adesso tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo.
4: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia. Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
3: Sì. Convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra acqua?
2: Lei
1: si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
0: Vabbè, c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato mai in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto,
1: no?
0: Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
2: Pronto?
6: Aia.
2: Pronto? Chi è?
6: Pronto? Chi è? Salve. Chiedo io, lei
2: volevo
6: chi è
2: chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
6: No!
0: Ma così diretto!
2: Dormivi?
6: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
2: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello, è stato bello.
6: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: Sai peggio.
7: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo mando. Ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio dell'anziana Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. Il giovane non ha commesso il fatto. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La difesa ha puntato sulle lacune degli accertamenti. In carcere da luglio del 2024 l'uomo è stato subito liberato. Non si ferma la guerra in Medio Oriente, 3 ondate di attacchi americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero degli Stati Uniti vicino a Hormuz e Teheran risponde con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Israele invece devasta la città libanese di Tiro, è l'ennesima strage, almeno 29 i morti. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un 40enne a Belfast. Nella capitale nord irlandese manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli, esclusa la pista del terrorismo. Indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul ponte sullo stretto. Tre gli indagati dalla procura di Roma sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno nel CDA distretto di Messina e l'imprenditore Vincenzo Virgigli. Prosegue il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ieri sera la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona davanti a 40.000 persone. Pensando alle notti del nostro cammino, chiediamoci quali società vogliamo, il richiamo di Leone XIV. Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3 sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Oggi a Houston il via all'addestramento. Il 49enne italiano che all'annuncio si è commosso è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: off per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti, prontissimi!
1: Il giochino pastorello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Già.
0: Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio. Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
3: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
3: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
2: È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
2: Bella. Sì.
0: Allora, brava Shakira.
2: Una ragione in più per non andarci.
3: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
4: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
1: Dai.
3: Ola.
4: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
2: Sì, potrebbe
0: poi
2: essere.
0: Fai
2: sì.
0: I mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
3: È vero.
2: Allora
3: è
2: inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
2: qua.
0: Ci urliamo.
2: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
5: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze mani skin al pesto?
0: Parola.
2: Le mezze mani.
0: Non ci ho pensato. Prossima volta.
2: Avanti.
0: Vai.
6: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
2: Cozzi Osbourne.
0: Verona. Però.
2: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
4: Ce n'è oggi.
2: Avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
7: Ciao 101.
0: Ciao.
7: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
0: Vai.
7: Sapete come si chiama un cammello a 3 gobbe?
0: Com'è?
7: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
2: Un cammello che ha 3 gobbe perché è incinto.
4: Sì. Invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
3: Grazie Cristiano per la spiegazione.
4: Paolo era un po' in difficoltà.
2: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
8: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
2: la Toscana
4: è scatenata troppo per quanto mi riguarda.
0: Infatti, il giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
9: Dai. Perché la canzone è che deve rettere le mani, dai.
0: E il toscano?
9: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
3: Bueno
0: Riccardo Russo.
3: Bueno de.
0: E allora intanto voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
3: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì. Vai Paola.
10: Ciao Chiara.
0: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che Duran.
0: Sembra giusto.
4: Potevamo farne a meno? No.
0: Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi. Le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
9: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
3: Bueno.
9: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
3: Il campeon. Is però anche in inglese.
8: Buongiorno banda.
0: Bravo.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Maurizio c'è, Grosseto porterà avanti questo grande trionfo oggi.
2: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
4: Va bene, no. Sì, può essere già provincia, un'idea. Insomma,
2: sì, ma autonoma
4: proprio che per conto proprio
2: le distanze, ecco.
4: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
2: sì,
4: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
4: Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
3: che so che richiama
4: che forse ha fatto meglio sì, a chiamarsi sì, mamma.
3: Se, se, e se sbagli la comanda
2: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
4: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
0: Ciao Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a oltre

0: Milano, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: È stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi. Siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Adesso
2: come
0: ne
2: state?
0: Abbiamo anche per te. Bene, Adi, bene. Già. Eh beh, sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo. Arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. E solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Sento, io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate, Cristiano, io sono l'unico. Che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché? Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo ci tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può in nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Un recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in 3 passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare, sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico.
1: No.
2: È un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: hai
1: idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Che sta
2: risbucchi a Courmayeur adesso con quella gallina lì.
0: Vabbè, ben condita.
2: A proposito di frittata, di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off deve riportare i tipici prodotti
3: della
0: culinari
3: zona.
0: Della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno
1: vi
0: sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora.
1: Tutti a visitare la nostra città bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite, non avvitata, nel senso che okay? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io
3: meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo dal Molise a farci una fetta di frittata. Beh, e poi tornando
2: a
0: Ripa Transone, non
2: vedere...
0: ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista e poi con un quarto d'ora sei a Grotta Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per vigneti.
2: Vendevano anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: Questi su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Cioè, il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Ma il vaffa
0: il
1: vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche un, vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca, la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
2: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti. E
0: quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: in onda.
2: Brava.
3: Così si possono riascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso, esatto, che non lo azzecchiamo mai.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
3: intenzionalmente... Ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto, ieri mi pioveva nel bagno. Ieri
1: paura.
3: Sera.
1: Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo. Mm-hmm.
4: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia.
1: Sì.
4: Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
1: Sì.
3: Convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra mano? Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
0: Vabbè, c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato mai in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto,
1: no?
0: Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... Avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
2: Pronto?
6: Aia.
2: Pronto? Chi è?
6: Pronto? Salve. Chiedo io, lei
2: volevo
6: chiamato.
2: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico. Dormivi?
6: No, me lo sono svegliato da 10 minuti. Però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
2: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello.
6: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: Sai peggio.
7: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi del Golfo hanno la responsabilità di fermare gli attacchi degli Stati Uniti, così Teheran, dopo i raid notturni degli americani a seguito dell'abbattimento di un loro elicottero vicino Hormuz. L'Iran ha risposto con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Washington fa sapere: la nostra azione conclusa. Israele continua con i bombardamenti nel sud del Libano, a tiro 29 morti. Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Il 35enne senegalese era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata avvenuto a Rimini nel 2023 e detenuto dal 16 giugno del 2024. Il verdetto pronunciato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del Buco, protagonista di diverse rapine commesse nelle province campane ai danni di agenzie di istituti bancari e uffici postali. In corso dalle prime ore dell'alba decine di arresti e perquisizioni. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: up per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: pronti, prontissimi.
1: Il giochino pastorello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente. Ma fa tanto ridere la gente.
0: Già. Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Che... poi gli cambia.
4: Che... come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che ti... stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
3: È il piquetón. È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella.
0: Sì. Allora, brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.

0: dai dai, nel senso muori muori in questo
1: dai,
0: caso
1: sì, potrebbe
0: poi
1: essere
0: fai
1: sì.
0: I mondiali in America dicendo dai dai non è proprio il massimo.
1: È vero, allora è inutile che ci urliamo nel manico,
0: non
1: qua.
0: Ci urliamo,
1: esatto, dobbiamo andare veloci veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
2: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze mani skin al pesto?
0: Parola.
1: Le mezze mani,
0: non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta
1: avanti.
0: Vai.
3: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
1: Cozzi Osbourne.
0: Fabio Verona. Però.
1: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
4: Ce n'è oggi.
1: Avanti, avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
5: Ciao 101.
0: Ciao.
5: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
5: Il cinto, Samuel da Cascina Alta.
0: Grande Samuel.
1: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
4: Sì. Invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
6: Grazie Cristiano per la spiegazione.
4: Beh, Paolo era un po' in difficoltà.
1: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
7: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
1: la Toscana,
4: Toscana scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda. Ma
0: Betty, giudice di gara c'è Shakira e un
4: casa.
0: Toscano.
8: Dai, dai. Perché la canzone è che deve rettere le mani, dai.
0: E il Toscano?
8: Budello di Numa, eccolo qua. il picchettone?
6: Bueno
0: Riccardo Russo.
6: Bueno de.
0: E allora intanto voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
6: Dai.
9: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: Vai Paola.
9: Ciao Chiara.
0: Ciao.
9: A me non piacciono le canzoni corte corte. Preferisco quelle che Duran.
0: Oh, sembra giusto.
4: Potevamo farne a meno? No.
1: No, non potevamo.
0: No. Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
8: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
6: Bueno.
8: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
6: Il campeon. Is però anche in inglese.
7: Buongiorno banda.
0: Bravo.
7: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
4: Sì.
0: Maurizio, sì, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
1: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
4: Va bene, no. Sì, può essere, sono già provincia, un'idea. Ma, insomma,
1: sì, ma autonoma
4: proprio che per conto proprio.
1: Le distanze, ecco.
4: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
1: sì,
4: qui per la sigla dei mondiali,
0: dai, let's go.
4: Questo Barnaboy.
1: Barnaboy? Mm-hmm.
4: Barnaboy. Barnaboy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu,
6: che
4: so che
6: richiama,
4: che forse ha fatto meglio,
6: sì,
4: a chiamarsi,
6: sì, e se sbagli la comanda
1: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
4: Damini Ogulu. Va bene, salutiamo anche Barnaboy.
1: Ciao Barnaboy,
0: sorvoliamo tutto fino

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Milano, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi. Siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, Adi bene già. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. E solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Se io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per venire?
3: Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello, col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo ci tengo a dirlo dal cuore.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, c'è qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono intranquilli.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Un recupero di Brescia-Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in 3 passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare. Sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico.
1: No.
2: È un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: Sua
1: hai idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Oh, che sta
2: Risbucchi a curmaiera adesso con quella gallina lì.
0: Vabbè, a
2: proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda: quando qualcuno è off, deve riportare i tipici prodotti
3: della zona,
0: culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è
1: ragazzi.
2: Anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora.
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite,
3: vero.
1: Non avvitata, nel
3: sì,
1: senso che. Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io.
3: Meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo
1: Viva
0: dal
1: Italia.
0: Molise a farci una fetta di frittata. E poi tornando
2: a
0: Ripa Transone, non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista, e poi con un quarto d'ora sei a Grotta a Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per Vigneti, rimango lì per
2: Vigneti. Vendevano
1: Vigneti.
2: Anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

0: Questi su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino
0: tu
1: andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Ma il vaffa
0: il
1: vaffa, per come lo intendo io, è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: enorme.
2: Brava. Si possono ascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congatuso,
1: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
3: intenzione... ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto ieri, mi pioveva nel bagno ieri
1: paura.
3: Sera.
1: Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo. Mm-hmm.
4: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia.
1: Sì.
4: Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
1: Sì.
3: Sei convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra acqua? Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
1: Vabbè,
0: c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato mai in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suono il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è il vicino che ho la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto,
1: no?
0: Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire quella.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
2: Pronto?
6: Aia.
2: Pronto? Chi è?
6: Pronto? Chi
2: salve.
6: Chiedo io, lei
2: volevo
6: chi ha
2: chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
6: Vuole...
0: No! Ma così
2: Paolo. Dormivi?
6: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
2: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello, è stato bello.
6: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: Sei peggio.
7: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ondata di attacchi statunitensi in Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Colpiti basi militari e radar lungo la costa sud del paese. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Israele intanto continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce dell'Iran e le pressioni statunitensi. Tel Aviv ha preso di mira soprattutto la città di Tiro, dove nelle ultime 24 ore si contano decine di morti. La missione UNIFIL aiuta i civili a evacuare. Strage a Johannesburg in Sudafrica, dove ieri sera uomini armati hanno aperto il fuoco in un insediamento informale a Cleveland, un sobborgo a est della città. Almeno 12 morti e 9 feriti. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte, dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici, l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024, è stato subito liberato. Scacco alla Banda del Buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone, accusate principalmente di 2 rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ferma.
1: È giusto.
0: Grandissimo ragione. Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente fiaschi.
2: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
3: Briscola, ecco.
2: Briscola. Vamo scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briscola va in pensione. Chi è Briscola? Briscola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Sta dietro al cavallo, si è stancata.
3: Appunto, potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briscola.
0: Abbiamo proprio lei, Briscola.
5: Briscola, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Briscola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briscola.
4: È squillante.
5: Briscola. Sì, perché sono una razza particolare.
4: Cioè?
5: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Beh, bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati.
3: Sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli, Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A far video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello. Nessuno mi si è calato, mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. Qua invece niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
1: Bella.
5: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
1: Ma come? Però è triste però.
5: Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No. Però
5: Io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
5: Andamosene col Tortorella Challenge, va.
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briscola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
3: perché no?
4: Il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briscola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo

0: buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, bene. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica, non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco, ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli, sì. Io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare di essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello, col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voi. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia, sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo si tengo a dirlo dal cuore.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, c'è qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Il recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in 3 passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare, sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato
0: però
1: sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico, ma insomma, è un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: hai
1: idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina, che sta
2: risbucchi a Courmayeur adesso con quella gallina lì.
0: Vabbè,
2: a proposito di frittata, di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off, deve riportare i tipici prodotti
3: della zona,
0: culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì. Io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tu.
2: C'è anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora.
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite, non avvitata, nel senso che okay? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo
1: viva
0: dal Molise a farci una fetta di frittata.

0: 101.
1: Wake me up! Avvisi su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
2: Esatto.
1: Alle 8 del mattino.
3: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
1: Ma
3: tardi.
1: Era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
2: Sì, però...
1: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
2: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
1: Cala la palpebra,
2: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
1: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
2: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
3: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
2: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
3: la
2: vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
4: Ecco.
2: Ho chiesto scusa a tutti.
1: Quindi penitenza anche per Paolo
2: penitenza?
1: Dini, perché ha detto una parolaccia
3: doppia,
1: in onda.
3: Brava.
4: Si possono ascoltare.
2: Non lo so.
1: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.

0: Sì.
1: Replichiamo in loop, no?
0: Magari azzecchiamo il beep invece del concatuso, esatto. Che non lo azzecchiamo mai. Forse
2: in prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè,
0: intenzione... Ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
1: veramente,
0: era pronto per la palla a nuoto.
2: Hai dormito lì? Non lo so.
0: No, dico, ma fa umido.
2: Ah, umido.
0: Piovuto, ieri mi pioveva nel bagno. Ieri
2: paura.
0: Sera.
2: Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
1: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
0: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, sì. Anche la notte.
2: Quindi non disturbate al telefono.
0: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
2: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo. Mm-hmm.
3: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia.
2: Sì.
3: Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
2: Davvero?
3: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
2: Brava.
3: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
2: Hai ragione.
3: Perché sono capace di ringhiare.
2: Hai ragione.
1: Sembra un po' di convivialità.
0: Sì, convincente.
2: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra acqua? Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
1: Basta un dov'è questo che uno si deve alzare.
2: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
0: Non ha detto
2: bene.
0: Così.
2: Ah.
1: Vabbè, c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
4: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
2: Davvero?
4: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
2: Uh-huh.
4: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
2: Yeah.
4: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, cioè il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
1: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
2: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
1: Giusto,
2: no?
1: Magari con lo spoiler della fine.
2: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... Avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
1: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
5: Pronto?
6: Aia.
5: Pronto? Chi è?
6: Pronto? Salve. Chiedo io, lei
5: volevo
6: chiamato.
5: Chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
6: Vuole...
1: No! Ma così diretto!
5: Dormivi?
6: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
5: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello, è stato bello.
6: Ma io non sono così maleducato nella vita.
0: Sei peggio.
7: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
1: più profonda.
5: Apposta io.
2: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo mando. Ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
1: Dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: My Bangkok si è fermata a Napoli. Ah. In questi giorni si è vista
1: a metà strada.
0: A girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bene. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto come... intimo dove baciarsi.
0: Non avevo citato romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Ecco. Il sindaco
1: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off, cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera. Proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo.
4: È il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ad agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una
0: con
1: gita
0: calma.
1: O per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando si andava all'università, il collega con quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato e pepe, non ci ho più visto. E una mattina, e due mattine, tre mattine, guarda, non ce l'ho fatta più. Cioè, no, la mattina non mi dovete parlare.
1: No,
5: al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta mattina ha tirato dritto direttamente.
1: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo Cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma ad andare a Ripa Transone. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
2: Chi? Briciola!
0: Briciola va in pensione!
2: Amo!
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge.

0: up per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti, prontissimi!
1: Il giochino pastorello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente. Ma fa tanto ridere la gente.
0: Già. Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara, che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, qui ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Che... poi gli cambi il...
4: come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che ti... stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara. Vabbè, comunque è il piquetón spagnolo.
3: È il piquetón. È il piquetón.
0: Ai, let's go. Questa è la nuova sigla dei mondiali 2026.
3: Bella. Sì.
0: Allora, brava Shakira.
3: Una ragione in più per non andarci.
4: Davvero, forse sì.
0: Insomma, Shakira e qualcun altro stabiliranno chi vincerà oggi il Tortorella Challenge.
5: Shakira è un passante, stabiliranno chi ha vinto.
0: È stato scaturito oggi il challenge dal fatto che ieri ho mangiato in un ristorante veramente rock and roll sul mare, molto buono, una frittura Depeche Mode.
1: Dai.
4: Ola.
5: Quando scaturisci sei pericolosa, Chiara.
0: Dai, nel senso muori in questo caso.
3: Sì, potrebbe
0: poi
3: essere.
0: Fai
3: sì.
0: I mondiali in America dicendo dai, non è proprio il massimo.
4: È vero.
3: Allora
4: è
3: inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
3: qua.
0: Ci urliamo.
3: Esatto, dobbiamo andare veloci perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
6: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze Maneskin al pesto?
0: Parola.
3: Le mezze Maneskin.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
3: Avanti.
0: Vai!
7: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Osbourne. Fabio Verona.
3: Cozzi Osbourne!
0: Fabio Verona!
3: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi,
3: Avanti, avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
8: Ciao 101.
0: Ciao!
8: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
0: Vai.
8: Sapete come si chiama un cammello a 3 gobbe?
0: Com'è?
8: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
3: Un cammello che ha 3 gobbe perché è incinto.
5: Sì. E invece di essere gonfio sotto è gonfio sotto.
4: Grazie Cristiano per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
3: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
9: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
5: la Toscana scatenata un po' troppo per quanto mi riguarda.
0: Infatti, il giudice di gara c'è Shakira e un
5: casa.
0: Toscano.
10: Dai. Perché la canzone è che deve rettere le dai.
0: E il Toscano?
10: Budello di Duma, eccolo qua. il picchettone?
4: Bueno,
0: Riccardo Russo.
4: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene il challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
4: Dai.
11: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
0: Sì. Vai, Paola.
11: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
11: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Oh, sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No,
3: non potevamo.
0: No. Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
10: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
4: Bueno.
10: Allora, come si dice in spagnolo? E le vincitore?
4: Le ganador. Il campeon. Is però anche in inglese.
9: Buongiorno banda.
0: Bravo.
9: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
5: Sì.
0: Maurizio c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
3: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere già provincia,
3: autonoma.
5: Proprio che per conto proprio
3: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
3: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: questo
5: Burna Boy, ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu.
2: che
5: so che
2: richiama
5: che forse ha fatto meglio sì, a chiamarsi sì, mamma.
4: E se sbagli la comanda
3: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
5: Daminio Gulu. Va bene, salutiamo anche Barnabò.
0: Ciao Barnabò. Sorvoliamo tutto fino a oltre

0: R101 R101
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: mano, ma di qua e del
1: le mano.
2: Le mano.
0: Non te ferma,
2: è giusto.
0: Grandissimo
3: ragione.
0: Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
2: Niente fiaschi. Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
3: Briscola, ecco.
2: Briscola. Vamo scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briscola va in pensione. Chi è Briscola? Briscola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro al cavallo, si è stancata.
3: Appunto, certo. Potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briscola.
0: Abbiamo proprio lei, Briscola.
5: Briscola, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Briscola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briscola.
4: È squillante.
5: Briscola. Sì, perché sono una razza particolare.
4: Cioè?
5: Non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei
5: uno
0: un chihuahua.
5: Sa che dite, che razza sei? Beh, bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, sì, 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati.
3: Sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli. Ho evitato. Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo finire su TikTok.
3: Anche
5: a fare video con cappottini.
0: Addio,
5: qualche influencer. Invece no, sono rimasta là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello. Nessuno mi sa calmo, mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. E qua invece niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
1: Bella.
5: Niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
1: Ma come? Però, è triste però.
5: Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No. Però
5: Io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
5: Andamosene col Tortorella Challenge, va.
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briscola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
3: perché no?
4: Il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briscola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora una...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva. Era accusato di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate. Per i giudici non ha commesso il fatto. 35 anni in carcere dal 2024, è stato subito liberato. Fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un Apache americano vicino a Hormuz. Washington ha colpito basi militari e radar lungo la costa sud del paese islamico. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Continuano anche gli scontri al confine tra Pakistan e Afghanistan. Nella notte un raid aereo ordinato da Islamabad ha ucciso almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, altrettanti i feriti. L'attacco, una rappresaglia per una sparatoria dei talebani a un avamposto di sicurezza al confine. Almeno 12 morti e 9 feriti invece a Johannesburg, in Sudafrica, dove ieri sera un commando ha aperto il fuoco in un insediamento del sobborgo di Cleveland, noto per le miniere illegali. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Blitz della polizia nel Casertano, arrestate 12 persone accusate di far parte di una banda del buco, protagonista di rapine a banche e uffici postali. Gli inquirenti non escludono collegamenti con il clamoroso colpo del 16 aprile alla Crédit Agricole di Napoli. Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Unico italiano dell'equipaggio che inizia oggi a Houston l'addestramento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Sissi su R101, alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
2: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo Dini, perché ha detto una parolaccia
2: doppia,
0: in onda.
2: Ma si possono ascoltare?
1: Non lo so.
0: Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
1: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso,
1: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
1: In prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè
3: intenzionalmente... ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Mi pioveva nel bagno ieri sera.
1: Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo. Mm-hmm.
4: Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia. Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
3: Sì. Convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra acqua? Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione.
0: Basta un dov'è questo a che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Vabbè,
0: c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, cioè il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: Se la vicina ha bisogno di aiuto e tu no, continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film, ad esempio.
0: Giusto,
1: no?
0: Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro, ma no, perché... avanti, poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se, perché se no reagisci così.
2: Pronto?
6: Aia.
2: Pronto? Chi è?
6: Pronto? Salve. Io, lei
2: volevo chiedere se vuole cambiare operatore telefonico. Dormivi?
6: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
2: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però è stato bello.
6: Ma io non sono così maleducato nella vita.
3: Sai peggio.
7: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
0: ancora più profonda.
2: Apposta io.
1: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
0: Dai, dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: My Bangkok si è fermata a Napoli. Ah. In questi giorni si è vista
1: a metà strada.
0: A girarsi nei quartieri spagnoli davanti al murales di Maradona, perché pare che il suo prossimo singolo, quello che sarà uno dei tormentoni dell'estate al 99%, conoscendo Baby K e il suo stile, l'ha girato proprio lì, quindi Napoli in festa. Bene. C'è proprio un passaggio nella canzone, baciamoci davanti al murales di Maradona, quindi ha scelto Napoli.
2: Posto come... intimo dove baciarsi.
1: Non avevo citato
0: romantico comunque.
2: Alle 3 di notte a novembre c'è sempre Bolgia.
1: Non avevo citato il nome del sindaco poco fa. Ciao Alessandro e grazie da parte di tutta la banda.
0: Ecco. Il sindaco
1: di Ripa Transone.
0: Esatto, adesso vorranno tutti passare di lì a vedere il vicolo stretto dove
2: farebbero bene anche. un posto veramente delizioso.
0: Attraversato da Cristiano Militello. Le vostre regole sacre sui vostri giorni off. Quando siete off, cosa deve o non deve mai succedere?
3: La regola mia sarebbe non essere disturbata quando leggo.
1: Brava.
3: Cosa che mio marito puntualmente, come se aspettasse di parlarmi di quella cosa.
1: Mamma mia.
3: Quando leggo non ce la faccio più.
1: Lo fa apposta, lo so io, lo fa apposta.
4: Magda, cosa stai dicendo, Magda?
0: Devo organizzare sport e attività. Non riesco e non voglio poltrire a letto tutto il giorno. Probabilmente questa sarebbe la sua indole. E invece questo amico al 331 80 90 101 ci ha scritto che si deve organizzare la mattina, pomeriggio, sera, proprio tipo villaggio vacanze,
1: okay,
0: no?
1: Okay,
0: ore 8 sveglia, ore 8 e un quarto mandare a quel paese Riccardo Russo.
4: Ah beh, un classico ormai. Tutta Italia.
2: È il gioco aperitivo.
4: È il gioco dell'estate.
1: È l'esatto opposto di quello che uno cerca nel relax, no? Nell'improvvisare, nel dilatare i tempi,
2: certo.
1: Nel non avere punti fissi.
2: Nell'andare senza meta.
1: Cioè, tu dici, sei a casa, un giorno uno te lo deve organizzare per quarto d'ora, ma non va bene, no? Che non va bene. Michele da Brescia. Buongiorno banditi, la mia regola numero uno quando sono off è non mettermi fretta ed agitazione se c'è da andare da qualche parte. Per una
0: con
1: gita
0: calma.
1: O per andare a pranzo. No, dai che vadano.
2: Ecco.
1: Insieme a Riccardo l'altro giorno.
4: Certo.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao, buongiorno.
5: Il momento in cui sono off è la mattina. Per una buona mezz'ora abbondante non mi si deve parlare. Perché una volta è successo, quando si andava all'università, il collega con quale facevo la strada è salito in macchina, ha iniziato e pepe, non ci ho più visto. È una mattina, è due mattine, tre mattine, guarda, non ce l'ho fatta più. Cioè, no, la mattina non mi dovete parlare.
1: No,
5: al massimo ciao, finita lì.
0: La quarta
1: ciao.
0: Mattina ha tirato dritto direttamente.
4: Ha lasciato lì.
6: Ragazzi, mi ha scritto Alessandro, il sindaco di Ripa Transone.
4: Sì.
6: Tutto bene a parte lo spettacolo cristiano, poi mi dice invita tutta la banda insomma a andare a Ripa Transone. Ora scriverà anche a Cristiano.
1: Ok, va bene.
0: Oggi tra gli ascoltatori abbiamo il sindaco attentissimo. E mentre voi potete continuare al 331 80 90 101 a raccontarci quella regola sacra di quando siete off, c'è chi da ieri sarà off per un bel po' perché va in pensione.
2: Chi?
0: Briciola va in pensione.
2: Amo.
0: E tra poco la celebriamo qui alla banda di R101. Subito dopo Bruno Mars e la sua I Just Might. Le vostre canzoni, poi ci sarà il Tortorella Challenge, insomma, è tornata!

0: off per scrollare via tutto lo stress. Cosa c'è di meglio del Tortorella Challenge? La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Pronti, pronti!
1: Il giochino Mazzarello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Già. Speriamo faccia ridere soprattutto i giudici di gara che quindi abbiamo stabilito essere
2: Shakira e Iginio.
3: Allora, quindi ci mettiamo d'accordo o no?
0: Già poverino è scarso. Poi gli cambia.
4: Come poverino è scarso? Ma come ti permetti? Ma
0: guarda che stava studiando un picchiere da 3 minuti.
4: Domani ti sveglio alle 5, Chiara.

0: Non è proprio il massimo.
1: È vero,
2: allora
1: è
2: inutile che ci urliamo nel manico.
0: Non
2: qua.
0: Ci urliamo.
2: Esatto, dobbiamo andare veloci, veloci, perché così è più indolore.
0: E allora vai subito, pronto il primo sfidante.
3: Ma Chiara, ma non hai mangiato le famose mezze mani skin al pesto?
0: Parola.
2: Le mezze mani.
0: Non ci ho pensato. Vatti. Prossima volta.
2: Avanti.
0: Vai.
4: Ciao Chiara, immagino che come antipasto hai preso una pepata di Cozzi Esbord. Fabio Verona.
2: Cozzi Osbourne.
0: Fabio Verona.
2: Bravo, mi piace quando fate questi giochi di parole.
5: Ce n'è oggi.
2: Avanti, avanti.
0: Abbiamo un terzo piccolo sfidante toscano.
6: Ciao 101.
0: Ciao.
6: Questa è la battuta del Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete come si chiama un cammello a tre gobbe?
0: Com'è?
6: Il cinto, Samuel da Cascinalta.
0: Grande Samuel.
2: Un cammello che ha tre gobbe perché è incinto.
5: Sì. Invece di essere gonfio sotto, è gonfio sotto.
7: Grazie, certo. Cristiano, per la spiegazione.
5: Paolo era un po' in difficoltà.
2: Scrivila che la usi per il prossimo spettacolo. Un'altra.
8: Buongiorno, banda.
0: Buongiorno.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
0: Ragazzi, oggi
2: la Toscana
5: è scatenata troppo per quanto mi riguarda.
0: Batti, giudice di gara c'è Shakira e un toscano.
9: Dai. Perché ragazzi, non è che le mie orecchie me le pare, dai.
0: E il toscano?
9: Budello di Numa, eccolo qua. il picchettone?
7: Bueno,
0: Riccardo Russo.
7: Bueno, de.
0: E allora, intanto, voi dovete ascoltare bene i challenge. C'è l'ultimissimo sfidante.
7: Dai.
10: Sono Paola per il Tortorella Challenge.
2: Sì.
0: Vai, Paola.
10: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
10: A me non piacciono le canzoni corte. Preferisco quelle che. Duran.
0: Sembra giusto.
5: Potevamo farne a meno? No,
2: non potevamo.
0: No. Ce le dobbiamo sorbire tutte, ragazzi, le scelte del challenge di oggi, ma saranno i giudici di gara.
9: Musica!
0: A stabilire il vincitore.
7: Bueno.
9: Allora, come si dice in spagnolo? El vincitore?
7: El ganador.
0: Campeón.
7: El campeón. Is, però anche in inglese.
8: Buongiorno, banda.
0: Bravo.
8: Sapete cosa dice un cono ad un altro cono che si lamenta sempre? Esagelato. Maurizio da Grosseto.
5: Sì.
0: Maurizio, c'è Grosseto, porterà avanti questo grande trionfo oggi.
2: Fate Grosseto provincia autonoma a loro insaputa.
5: Va bene, sì, può essere, sono già provincia, autonoma proprio che per conto proprio
2: le distanze, ecco.
5: Allora, stavo leggendo che il cantante che fa il pezzo insieme a Shakira,
2: sì,
5: qui per la sigla dei mondiali,
0: let's go,
5: questo Barnaboy?
0: Barnaboy,
5: ok. Il suo vero nome è Damini Ogulu,
7: che
5: so che
7: richiama,
5: che forse ha fatto meglio a chiamarsi
7: e se sbagli la comanda
2: anche perché se poi cominciano a fare il coro non è bello.
5: Damini Ogulu. Va bene, salutiamo anche Barnaboy.
2: Ciao Barnaboy,
0: sorvoliamo tutto fino a oltre

0: mano, de qua e del
1: le mano.
2: Le, le mano.
0: Non te ferma,
2: è giusto, giusto, giusto, giusto.
0: Grandissimo Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
1: Niente
0: fiaschi. Oh,
2: sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
3: Briciola, ecco.
1: Briscola. Ma mo scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Povera, cioè, sta dietro a cavallo, si è stancata.
3: Appunto, certo. A cavallo, potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Possiamo... Abbiamo proprio lei, Briciola.
5: Briciola, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno, ciao Briciola, come state?
1: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: È squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare, non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Beh, bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, 14 anni, sì, 14 anni, però di festa, 14 anni di festa della Repubblica festeggiati.
3: Sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, sì, mai una volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Ho eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli, ho evitato. Non hanno usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo, Paolo, potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A fare video con cappottini.
0: Invece
5: influencer. Invece no, sono rimasta là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello. Nessuno mi sa che mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. E qua invece niente, niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene, senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
1: Bella.
5: Niente, niente, bella, niente, niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
1: Ma come? Però, è triste però.
5: Abbastanza. Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto che lì? Gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No, no. Però
5: io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
5: Andiamosene col Tortorella Challenge, va.
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì, fatemi.
3: Perché no? Perché no? Perché no?
4: È il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trottellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi. Siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come state?
0: Adesso ne abbiamo anche per te. Bene, Adi bene già. Eh beh sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. E solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica. Non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco. Ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Se io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare d'essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per venire?
3: Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello, col telefono spento, davvero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 5 e mezza mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Oh, io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia. Sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo ci tengo a dirlo dal cuore.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, c'è qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquilli.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7:27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Il recupero di Brescia Ascoli, sospesa ieri per diluvio universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in 3 passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali e noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare. Sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico, è un simpatico omonimo, devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina?
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: Sua
1: hai idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Che sta.
2: Risbucchi a Courmayeur adesso con quella gallina lì.
0: Condita.
2: A proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda, quando qualcuno è off, deve riportare i tipici prodotti
3: della zona.
0: Culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è
1: ragazzi.
2: Anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto a
1: invito
2: tornare allora?
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite,
3: vero.
1: Non avvitata, nel
3: sì,
1: senso che. Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io.
3: Meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo
1: viva
0: dal
1: Italia.
0: Molise a farci una fetta di frittata. E poi tornando
2: a
0: Ripa Transone, non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista, e poi con un quarto d'ora sei a Grotta a Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per
2: vigneti. Vendevano
1: Vigneti.
2: Anche un super attico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva. Era accusato di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate. Per i giudici non ha commesso il fatto. 35 anni in carcere dal 2024, è stato subito liberato. Fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un Apache americano vicino a Hormuz. Washington ha colpito basi militari e radar lungo la costa sud del paese islamico. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Notte di disordini a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dove i manifestanti anti-migranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme bidoni e veicoli, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Il caos è scoppiato dopo che ieri un sudanese di 30 anni ha accoltellato un quarantenne. 3 indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio in merito alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. L'ex magistrato Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Virgilio avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per far passare il progetto. Blitz della polizia nel Casertano, arrestate 12 persone accusate di far parte di una banda del buco, protagonista di rapine a banche e uffici postali. Gli inquirenti non escludono collegamenti con il clamoroso colpo del 16 aprile alla Crédit Agricole di Napoli. Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Unico italiano dell'equipaggio che inizia oggi a Houston l'addestramento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: mano, de qua e del
1: le mano, le, le mano.
0: Non te ferma,
1: è giusto, giusto, giusto, giusto.
0: Grandissimo Piotta, super capone alla banda di R101, ma lo dice proprio il Piotta.
2: Niente fiaschi,
0: niente fiaschi.
1: Sì. Abbiamo scritto insieme sta canzone, io e il Piotta.
0: Ce l'abbiamo noi, Leonardo Fiaschi alla banda di R101 con le sue mille voci. Oggi è briscola.
3: Briciola, ecco.
1: Briscola. Ma mo scherzi.
3: Briscola è un'altra cosa, però ecco. Esistono ancora le baby pensioni. Dopo soli 14 anni Briciola va in pensione. Chi è Briciola? Briciola è la cagnolina mascotte ufficiale del quarto della fanfara, del quarto reggimento carabinieri a cavallo.
4: Poveraccia, sta dietro a cavallo, si è stancata.
3: Appunto, certo. Potrebbero fare un reggimento di cani con un cavallo come mascotte. E invece
0: ieri
3: no.
0: Ha fatto la sua ultima sfilata in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.
3: Esatto, e allora abbiamo Briciola.
0: Possiamo... Abbiamo proprio lei, Briciola.
5: Briciola, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno, ciao Briciola, come state?
2: Ah, che bella voce che ha Briciola.
4: È squillante.
5: Briciola. Sì, perché sono una razza particolare, non lo so, sono un pezzo, un chihuahua, un bastardino.
0: Ma per sei la... un chihuahua.
5: Che dite, che razza sei? Bastardino.
3: Senti, a noi per la pensione viene chiesto di riscattare l'anno di leva. Per te sono 14 anni di militare.
5: 14 anni, 14 anni, sì, 14 anni, però di festa, 14 anni di festa Repubblica festeggiati.
3: Sì.
5: Mai commentatori neanche la menzione? Dove trovate uno che va in pensione a 14 anni? Io lavoro una volta l'anno, volta, mi sono fatto ammazzo tanto. Capito?
0: Ho eppure ti celebrano tutti.
5: Ho evitato di pisciare tutti gli angoli, Non ho usato le chiappe di nessuno, manco dai cavalli, per 2 chilometri.
3: Ma è vero che in origine il tuo pelo era bianco, poi a forza di star dietro ai cavalli?
5: Potevo, Paolo, no. Paolo, potevo finire su TikTok.
3: Anche.
5: A far video con cappottini. Invece no, sono rimasto là.
0: Cosa ti sei organizzata per la tua pensione?
4: Nei secoli fedele, come il motto dell'arma, giustamente.
0: Certo.
5: Pure il calendario dei carabinieri ho fatto.
3: Pure
5: quello.
0: E là.
5: Nessuno mi sa che mai nessuno. Sai quanto mi avrebbero dato per l'Independence Day negli Stati Uniti?
0: No. Quanto?
5: Botto dei soldi. E qua invece niente, niente, eppure ho deciso di rimanere qua.
3: Bene,
5: sono fedele.
3: Senti, visto che siamo vicini al challenge, direi che ti sei comprato una casa alle Canarie. Giusto? Per la pensione, no?
2: Bella.
5: Niente,
2: bella,
5: niente, niente. Ma sapete con che cosa mi hanno pagato?
3: Cosa?
5: Barattolo de umida al pollo.
2: Ma come? Però, è triste però.
4: Abbastanza.
5: Barattolino de umida al pollo.
0: Tutto lì. Che gli devi dare a un cane che va in pensione? Cioè.
4: Come buona uscita, ma un barattolino di pollo. Mazza.
5: Ma secondo me, mi frega qualcosa del 2 giugno a me.
3: No, no. Però
5: io correvo perché sapete quanto bruciano i San Pietrini a giugno a Roma?
0: È vero. Quindi, dillo.
5: Andamosene col Tortorella Challenge, va.
3: Andiamo.
0: Vabbè, grazie Briciola, ti abbiamo celebrato anche noi della banda di R101. Se vuoi rimanere come giudice di gara per il Tortorella Challenge.
5: Sì,
3: perché no? Perché no? Perché no?
4: È il nostro Edoardo che sfoggia una maglietta con su Briciola in motocicletta, tra l'altro.
3: È vero.
4: Ora che andate in pensione non va più trotterellando, ma va sulla motocicletta. Va bene, allora stiamo ciurlando nel manico, ma stiamo andando dritti contro l'iceberg.
3: Esatto, abbiamo ancora un pezzo, però, giusto? Abbiamo ancora una canzone.

0: buongiorno, buon mercoledì dalla banda di R101. Ma siamo già al giro di boa della settimana.
1: E gira tutto intorno a boa.
2: Voi, io sono il giro di boa. Per voi è lunedì praticamente.
0: Sì, è stato un bel weekendone lungo. Buon 3 giugno da tutti noi, siamo tornati, caro Riccardo Russo.
2: Ciao, buongiorno,
0: adesso
2: come
0: ne
2: state?
0: Abbiamo anche per te. Bene, Adi bene. Già. Eh beh, sì, dopo un gran buongiornissimo come il tuo, arriviamo qui noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Buongiorno amici, buongiorno a tutti e solo per Riccardo Russo la stessa cosa che ti ho detto lunedì.
2: Ah, che è irriferibile.
3: Proprio irriferibile. La stessa identica, non sapevo d'essere in onda. Beccato che ero lì un po' tra il lusco e il brusco, ero sveglio da poco.
0: Già che eravamo svegli. Se io non ero neanche sveglio.
2: La vendetta del presentatore.
3: Un idiota che fa il cretino al telefono e non ho realizzato, dovevo pensarci. Dovevo immaginare di essere in onda.
2: Vuoi ancora darmi dei titoli o va bene così per
3: venire? Sì, è proprio partito quello.
0: L'unico che è riuscito a passarne indenne è stato il nostro Cristiano Militello col telefono spento da vero professionista.
2: Perché non sa accenderlo ancora, secondo me.
4: Ragazzi, buongiorno. Scusate Cristiano, io sono l'unico che era sveglio.
2: Sì, è vero.
4: Perché? Perché non riesco a togliere la sveglia, quindi alle 6, alle 5 e mezza, 6 mi suona la sveglia.
0: Ah, così
4: anche
0: presto? Che cosa è successo? Lunedì, ci siamo presi questo piccolo weekend lungo, lunedì mattina Riccardo ha ben pensato di chiamarci tutti in diretta, svegliarci.
3: Senza avvertirci e mettendoci in onda così brutalmente.
5: No. Sì. Io ero curioso di sapere con quale personaggio Leonardo Fiaschi ha imprecato a questo scherzo. Dei tanti che ha nella sua faretra. Ho detto bene faretra?
2: Sì, bello. Però con la sua voce. Infatti nessuno l'ha riconosciuto. Poteva essere chiunque.
0: Complice di tutto questo Giuseppe Milano in regia. Sappiatelo, te lo dico anche a te Leo.
4: Ragazzi, ecco, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche come fa la sigla.
2: Due giorni.
5: Viva Michele Rossetti. Questo ci tengo a dirlo dal cuore. Proprio.
0: Perché Michele Rossetti regia
5: in opposizione a Giuseppe Milano, venduto al nemico.
3: Sì, Giuseppe l'ho sempre detto. Cioè della serie tu ti fidi di lui e poi è quello che ti frega, hai capito?
5: Sì.
2: È vero.
0: Ci sta raggiungendo anche Edoardo Mondino, cioè qui con noi Matteo Torne in produzione.
5: Grande Matteone.
0: Ripartiamo in questo mercoledì con la banda di R101 chiedendovi proprio qual è quella regola che vale quando siete off. Quella regola che non si può in nessun modo...
3: Quella cosa che nessuno ti deve mai venire a chiedere quando sei in relax.
5: Spegnere il telefono mi sembra tra le più gettonate a casa Mili.
3: Certo.
0: La vostra regola numero uno quando siete off, quando non ne volete sapere del lavoro, ma neanche degli amici, dei parenti, della famiglia. Chissà chi è rivolta, ve lo chiediamo al 331 80 90 101.
3: Non mi disturbate quando sto facendo quella cosa o quando sono in tranquillità.

0: Light My Fire, anche Will Young nel mercoledì mattina di R101, 3 giugno 7 e 27, qui c'è la banda di R101.
1: Eroe nazionale in Giordania, l'attaccante della nazionale giordana, perché stanno facendo le amichevoli adesso, no? Quelli che andranno al mondiale, anche quelli che non ci vanno.
2: Ecco.
1: Stasera tocca a noi il Lussemburgo, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto.
1: Perfetto.
2: Il recupero di Brescia-Ascoli, sospesa ieri per diluvia universale nel secondo tempo.
1: Ecco, invece si è giocata Svizzera Giordania. Che accade? Accade che questo attaccante Musa Altamari ad un certo punto
0: prende in mano la situazione.
1: Prende in mano la situazione, cioè sono sull'1-0, stanno perdendo 1-0. Il portiere svizzero sembra un pochino in impasse. E cosa succede? Succede che l'allenatore invita la prudenza della serie. No, non pressate, non pressate. Questo attaccante guarda i suoi colleghi e dice: fottiamocene di quello che dice la panchina.
0: Così proprio.
1: Tutti a pressare il portiere. Hanno preso gol in 3 passaggi.
3: No.
1: Sì, erano tutti avanti.
0: Ci penso io.
3: Bella idea, bravo.
1: Freghiamocene di quell'imbecille in panchina.
0: Vedi, è diventato famoso per questo.
1: È diventato famoso e adesso ovviamente lo sberleffo.
2: È bene ricordare che la Giordania è ai mondiali, noi no.
3: Ecco.
1: C'è poco da perculare, sì, hai ragione.
2: Appunto.
0: Ecco, sì. La regola numero uno per l'italiano sarebbe quello di godersi i mondiali quando è off.
1: Risultato sbloccato da Embolo.
2: Che non è l'ottavo nano elvetico, è un simpatico omonimo,
1: esatto.
2: Devo dire.
0: Tra le regole sacre che ci state raccontando nei vostri giorni off c'è quello di non seguire nessuna dieta, almeno quando si sta in vacanza. Sarebbe meglio poter mangiare la qualunque. L'hanno presa in parola questa regola a Montaquila, che è riuscita quest'anno a battere il suo precedente record della frittata più grande del mondo.
2: Quante
0: 2700 uova
3: della stessa gallina.
1: Sì, quella poveretta.
3: Pensa che foro.
1: Ma scherzi, tu non
0: Sua
1: hai idea.
0: Sua maestà la frittata.
1: Tu non hai idea delle pomate, povera gallina. Oh, che sta
2: risbucchi a Courmayeur adesso con quella gallina lì. A proposito di frittata di uova, potete levare i biscotti al burro e cioccolato dal mio raggio?
3: Ma buoni, però.
2: È così, perché poi mi viene voglia di finirli.
1: Li ha portati il nostro Matteo Torre.
2: Grande Matteone, che mi aggiorna anche quando sono in vacanza su tutte le trame laziali e la serie TV, capito?
1: Ah, ho capito.
2: Complotti.
0: Io direi che è una nuova regola della banda: quando qualcuno è off, deve riportare i tipici prodotti
3: della zona.
0: Culinari della zona,
2: sì,
0: no?
2: Sì, io li ho riportati, vi aspettano a casa mia.
1: Allora, fermi tutti.
2: C'è
1: ragazzi.
2: Anche un'imboscata per Paolo, ma non dirò di cosa si tratta.
1: Allora, io non so se sia vero o meno sto messaggio, però ve lo leggo.
3: Sì.
1: Buongiorno a tutta la banda, sono il sindaco di Ripa Transone.
0: Ah, buongiorno sindaco.
1: Vi ascolto tutte le mattine, ho visto il passaggio di Cristiano nel nostro vicolo. Un caro saluto a Leo che si è esibito nel nostro teatro storico, Luigi Mercantini.
2: E io cosa aspetto?
1: Invito
2: a tornare, allora.
1: Tutti a visitare la nostra città, bandiera arancione, borgo più bello d'Italia. Un invito speciale a Paolo Dini, grazie. Ripa Transone ha la superficie vitata maggiore della regione Marche. Superficie con le vite,
3: Vero.
1: Non avvitata, nel
3: sì,
1: senso che. Ok? Città del vino con ben 17 cantine, ma sindaco, ma io.
3: Meraviglioso.
1: Ma arriviamo, grazie.
0: Vabbè, passiamo
1: Viva
0: dal
1: Italia.
0: Molise a farci una fetta di frittata. E poi, tornando,
2: a Ripa Transone.
0: Non ci si passa più dal vicolo stretto.
2: Sì, ho goduto molto perché è conosciuto come il belvedere del Piceno.
1: Davvero?
2: C'è una vista, e poi con un quarto d'ora sei a Grotta a Mare, sei al mare, mentre lì sei a 500 metri di altezza.
1: Ma io rimano per vigneti, rimango lì per
2: vigneti. Vendevano
1: vigneti.
2: Anche un superattico lì, ho visto. Vabbè, poi mi informerò. Grande sindaco!

0: su R101 alle 7.09. Che sound, che ritmo ci sta alla grande per partire in questa giornata con il morning show che vi fa stare bene. La banda di R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Meno male che non c'erano anche le telecamere quando lunedì mattina Riccardo Russo ci ha svegliato. Woke us up.
1: Esatto.
0: Alle 8 del mattino.
2: Dai, sono stato bravo perché avrei potuto farvelo alle 7. Invece ho aspettato un'ora, 8:30, così era.
0: Ma
2: tardi.
0: Era l'orario giusto in cui inizia a pensare: beh, potrebbe essere qualcosa di importante. Da 1:02 potrebbero chiamarci dalla radio.
1: Sì, però...
0: Ma non abbiamo pensato che potessi essere tu.
1: No, perché ci hai beccato proprio nel momento in cui cala la tensione, in cui non si è concentrati, no? Si è abituati.
0: Cala la palpebra,
1: si è sempre allerta nella vita ad ogni giorno, no? E quindi uno ritiene che tra le mura domestiche possa finalmente lasciarsi un pochino andare.
0: Il vaffa ce l'hai lì proprio pronto sempre alla mattina.
1: Il vaffa per come lo intendo io è molto spesso anche vuole essere un intercalare, capito?
2: Sì, sì, okay. Era proprio intercalato.
1: Quindi alle 8 di un mattino in cui sei tranquillo, senti la voce di Riccardo che prova a farlo spiritoso perché ha provato a fare quello, vuole cambiare
2: il gestore,
1: la vasca col comodo box doccia. Ho riconosciuto,
0: l'hai beccato così,
1: ho riconosciuto la voce di Riccardo e ho detto: Riccardo, ma vaffa. Poi ho sentito il silenzio, ho realizzato dal silenzio che potevo essere in onda.
3: Ecco.
1: Ho chiesto scusa a tutti.
0: Quindi penitenza anche per Paolo
1: penitenza?
0: Dini, perché ha detto una parolaccia
2: enorme.
3: Ma così
2: si possono ascoltare.
1: Non lo so.
0: No. Dai, sì, magari mettiamo quel momento lì.
3: Sì.
0: Replichiamo in loop, no?
3: Magari azzecchiamo il beep invece del congattuso,
2: esatto.
3: Che non lo azzecchiamo mai.
2: Forse
1: in prestito vuoi togliertelo il giubbotto? Cioè
3: ma stamattina a 16 gradi, il campo dove gioca mio figlio,
0: veramente,
3: era pronto per la palla a nuoto.
1: Hai dormito lì? Non lo so.
3: No, dico, ma fa umido.
1: Umido.
3: Piovuto, ieri mi pioveva nel bagno.
1: Hai paura? Tra un po' alza le ascelle e vedi il muschio.
0: Qual è la tua regola sacra quando sei off, Cristiano?
3: Niente, telefono è la prima cosa che parte immediatamente, anche la notte.
1: Quindi non disturbate al telefono.
3: C'è qualcuno che ha bisogno, pazienza.
1: C'è qualcuno che mette lì la sua di opinione, il suo della serie Off Limits, non disturbatemi, sentiamo.
4: Mm-hmm. Buongiorno. Allora, questa cosa è rivolta soltanto ai componenti della mia famiglia. Non mi devono disturbare quando sto mangiando.
1: Davvero?
4: Perché siccome io li servo tutti quanti, preparo tutto per tutti, vengono proprio serviti a tavola, io sono sempre l'ultima che si siede.
1: Brava.
4: Da quel momento non mi deve rompere le palle nessuno.
1: Hai ragione.
4: Perché sono capace di ringhiare.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Sembra un po' di convivialità.
3: Sì. Convincente.
1: No, la lasciano sedere e poi le dicono: mamma, puoi prendere dell'altra
2: sale?
1: Si alza ancora lei. E non va bene, ha ragione. Ha ragione.
0: Basta un dov'è questo a che uno si deve alzare.
1: Lei mentre mangia, a me non mi deve disturbare mentre bevo.
3: Non ha detto
2: bene.
3: Così.
2: Ah.
1: Vabbè,
0: c'è anche un altro amico che racconta che la sua regola sacra è proprio il non essere disturbato, ma in un altro momento, in un altro contesto.
5: Io non voglio essere disturbata quando prendo il sole, perché per me è un relax.
1: Davvero?
5: Io mi riposo, mi rilasso, poi schiaccio anche qualche pisolino.
1: Uh-huh.
5: E delle volte mi suona il telefono e o mi chiama qualcuno, devo passare da te.
1: Yeah.
5: E o mi chiama mio papà o devo fare qualcosa, c'è cioè il vicino che ho, la vicina che ha bisogno di un aiuto, mi vede lì. E invece voglio essere tranquilla, voglio prendere il mio sole e rilassarmi.
0: La vicina ha bisogno di aiuto e tu no. Continui a prendere il sole tranquillo.
1: Io non voglio essere disturbato mentre sto guardando un film. Ad esempio,
0: certo. No? Magari con lo spoiler della fine.
1: Sì, o con quello che non capisce, va ferma, torna indietro. Ma no, perché avanti. Poi magari ti spiega lui che non ha capito quello che voleva dire.
0: Abbiamo capito, Paolo, che tu non vuoi essere disturbato, anche se perché se no reagisci così.
6: Pronto?
2: Aia.
6: Pronto?

0: Pronto?
1: Perché salve.
0: Chiedo io a lei. Lei
1: volevo chiedere se vuole cambiare operatore telefonico.
0: Vuole...
2: No, no, ma così
1: dormivi?
0: No, me lo sono svegliato da 10 minuti, però adesso mi rendo conto che probabilmente mi hai mandato anche in diretta.
1: Sì, probabilmente eri in diretta, sì. Vabbè, però no. È stato bello. No. È stato
0: ma
1: bello.
0: Io non sono così maleducato nella vita.
3: Sei peggio.
4: Ragazzi, la voce di Paolo Dini è bellissima, ma appena sveglio è veramente
2: più profonda.
1: Apposta io.
3: A te te lo scrivo, Leonardo, te lo ti mando un foglio adesso davanti alla webcam.
2: Dai, che ci avviciniamo ai periodi vacanziferi. E quindi qual è la vostra regola sacra quando siete off? Raccontatecela al 331 80 90 101.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: No,
2: scusi. E genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, no, sì. Attenzione,
2: quando, quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, ah, ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi
1: tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non mi è mai permesso il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. Sai, a proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori.
0: Non ho
2: chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
1: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
2: Quando mi cade il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
2: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
2: Ok.
1: Quello io che non invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
2: Sì.
1: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Ah, così gli hai detto?
1: Sì.
3: Oh, che bello.
1: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta le gente metterei subito in punizione.
2: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
2: Dai.
1: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi, però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
1: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
1: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
2: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
1: Più numerosi.
2: Bah, non lo so.
1: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
2: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
2: Pleonastico.
1: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
1: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Hanno litigato. E poi Anchiarit.
3: Ho capito solo radio.
2: Anch'io.
1: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
2: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, io ho
4: Giada. Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
1: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
1: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
1: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
1: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Ah.
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
2: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
2: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
1: Cospicui non c'entra niente.
2: Quanti ne hai?
1: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
1: Sì. Ora,
3: non
1: ti
3: approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
2: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
1: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
2: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
2: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
4: Dicchi, è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: e genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri
2: Prego,
3: amici.
2: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere col
2: ciao,
3: va bene, grazie.
1: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Sono morta veramente, sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
1: Parlando di piccole distrazioni,
4: è una donna ilare.
3: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
1: Esatto, e adesso adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla base.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un quarantenne. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna. E secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Daira Paine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: ah, oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: bello,
1: accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Sotto il 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
1: Scusi.
2: I genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla Luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree e 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi.
3: Compagni
2: eruditi. Circolo dei bambini eruditi. Per noi, circolo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso.
3: È lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, no, sì. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, allora, ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: lo so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade il numero, lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, bimbi eruditi.
5: Bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea.

0: Ante.
1: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
0: C'è anche una Eli che fa gli anni.
2: Sì.
0: Non male, dai. In linea.
2: Sono finiti, no? Adesso.
0: Finiti.
3: Bene. Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah. Cosa?
3: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai? Sì,
4: tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
3: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
4: Amico Giacomo.
3: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
0: Cospicui non c'entra niente.
4: Cospicui, quanti ne hai?
0: Lì ci arrivo anch'io, però.
3: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
2: Sì, ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
3: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
4: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
3: Cognitiva, per questo diciamo The Winner is
1: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
0: Happy birthday Ele.
3: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
4: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
2: Sentiamo.
3: L'erba.
2: No, quale?
4: Quale?
3: L'erba del vicino è sempre più
4: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
3: Dicono, è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercare su Wikipedia. Ma siete cretini. Ma e no. Genitori zitti.
2: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri
4: Prego,
2: amici.
4: Fagliela.
2: No, le mamme, no?
3: Ah, ancora.
2: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere
3: col cu.
4: Ciao.
2: Va bene, grazie.
0: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
5: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
0: Parlando di piccole distrazioni.
3: È una donna ilare.
2: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale dalla corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
0: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui. Alla

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva, relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere,
1: poteva,
0: dai,
1: poteva diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850
0: hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra solo è bastata per un vero problema,
3: una Madonna, mezzo millennio prima,
1: esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita, perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, cioè, non
0: so,
2: stai sei
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tramonte olimpino e chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Ma che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. E i figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già
1: finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E Wiwa
1: un paio
0: esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: adesso i libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri.
2: Ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, hai
1: quelli
3: ragione.
1: Del telefonino a kerosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro. Si torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignote.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se te capita, capita.
4: Sì.
2: Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andato a finire? Aria da Cagliari.
1: Non ce lo dici come è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
4: Ohio.
2: Ohio.
1: Ohio. Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura.
0: Della cultura.
1: Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry.
4: Quello meno bravo.
3: Eh beh, si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti, provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia da Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao
3: Giacomino.
1: Ciao,
3: caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Mamma mia. 9.5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Divertente.
2: I genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano. Nello studiare,
1: bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
0: Sembra un po'.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Partite in terza persona.
0: Per noi e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva all'uscita dal carcere nel cuore della notte dopo l'assoluzione per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo la Corte d'Assise di Rimini, l'uomo non ha commesso il fatto. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Si riaccende lo scontro in Medio Oriente dopo i raid americani su basi e difese aeree iraniane lungo la costa. Teheran risponde con ondate di missili su Giordania e Bahrain. Gli Stati Uniti avrebbero anche colpito serbatoi di stoccaggio di acqua potabile per la popolazione civile. Case e veicoli incendiati, cori razzisti e scontri con la polizia a Belfast, Irlanda del Nord. Centinaia di dimostranti in strada dopo la tentata decapitazione di un uomo da parte di un rifugiato sudanese. Nel mirino soprattutto famiglie di origine africana, e media locali parlano di pogrom. Il premier Starmer attacca: faremo sentire tutta la forza della legge. 12 arresti nel Casertano ai danni della cosiddetta banda del buco. Sarebbero responsabili di diversi furti a banche e uffici postali attraverso la realizzazione delle gallerie sottoterra. Si cercano legami con il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. A Roma l'assemblea di Confcommercio, il presidente Sangalli avverte: viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse e troppa burocrazia frenano imprese, investimenti e crescita. La premier Meloni nel suo intervento rassicura: vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Boom di compravendite di case in Italia nel 2025. Secondo il Consiglio Nazionale Notariato, il mercato immobiliare residenziale ha segnato un più 6,6%. Giro d'affari da 145 miliardi, a comprare sono soprattutto gli under 35. Sale anche il numero di mutui, più 18,8%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai. Sì.
2: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: È le 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato e poi anche it.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come
5: queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah.
2: Cosa?
5: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui non c'entra niente. Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
3: Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicchelo,
5: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
4: Ma
5: i genitori zitti.
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o giovedì, non mi ricordo.
3: Mi faccio vedere
5: col cu con su.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
5: Una donna ilare.
4: La macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso. rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: domanda fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva,
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati, sì, all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Esatto.
1: Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
1: Quindi è stata,
0: anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3,
0: vicino, cioè, ecco,
2: però
0: stai attento.
2: Ha 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato,
3: quasi 1500,
1: quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione,
0: sì,
4: quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione.
4: E lui va.
1: I figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
3: sì,
1: e lo utilizzano per tutte,
3: sì,
1: le,
3: sì,
1: volte,
3: sì,
1: che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì, sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani, tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte, ma qua hanno già.
1: No, qui sono già
0: chiuso
1: le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi,
2: grazie,
0: che finiscono oggi, e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E uiwa.
1: E uiwa un paio,
2: mazza,
1: di, ecco,
0: esatto,
2: di crociati.
1: Un paio di crociati, un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri.
2: Ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragione.
1: Quelli del telefonino a kerosene, quelli del vinile, quelli del libro.
2: Si torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
1: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignote.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andato a finire?
1: No. Non ce lo dice come è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti, provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? Quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaini e Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Ciao,
3: caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah, bravo.
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione. Bello. Accademica.
0: Wow, sì. non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: No,
0: capisco.
2: Scusi. E genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Sembra
3: un po'. Di chi è figlio?
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuk?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Io non invece vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? Gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai. Sì.
2: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro qui, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: È le 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma Chiara e Rita hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come scusami, io ho
5: Giada. Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah,
2: cosa?
5: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui, quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
3: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono,
5: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
3: Mi faccio vedere
5: col cu con su.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
5: È una donna ilare.
4: La macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confcommercio Meloni lancia il suo monito: se non ribaltiamo l'emergenza demografica, la tenuta dello Stato sociale sarà a rischio. Poi la Premier aggiunge: questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Gli imprenditori onesti non meritano la concorrenza sleale di chi è arrivato illegalmente e non paga le tasse. Medio Oriente di nuovo in fiamme. Nella notte raid americani su basi e difese iraniane lungo la costa. Teheran risponde con missili su Giordania e Bahrain. Gli ayatollah minacciano: valutiamo se andare avanti nei negoziati. Trump replica: ci avete messo troppo, ora pagherete le conseguenze. L'annuncio di Zelensky: stanotte un nostro missile Flamingo ha centrato uno stabilimento militare russo a Cheboksary, a oltre 1000 chilometri dal confine. Raid anche nelle regioni di Samara e Vladimir, oltre 700 chilometri dal fronte. Il presidente ucraino rivendica il Cremlino mai così fragile e isolato. Violenza a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha quasi decapitato un uomo. In centinaia coinvolti nella guerriglia in strada, incendiate case e veicoli di famiglie di origine africana. Scontri con la polizia che chiede ai violenti di fermarsi. La sommossa coordinata su WhatsApp dall'estrema destra. L'indagine della procura di Roma sul ponte sullo stretto: due degli indagati tentarono di corrompere due giudici della Corte dei Conti. Sotto inchiesta anche l'ex presidente aggiunto della magistratura contabile Miele. Le accuse sono di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. 12 arresti nel Casertano ai danni della cosiddetta banda del buco. Sarebbero responsabili di diversi furti a banche e uffici postali, passando da cunicoli appositamente scavati nel terreno. Si cercano possibili connessioni con il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
2: Oh, ce l'ha.
3: Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato, è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
0: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia, la Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. No. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
0: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, sì. Era una battuta fuori onda, ma dai, ma a te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah, bravo.
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione. Bello. Accademica.
0: Wow, sì. non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, li facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi,
2: e genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi. I suoi compagni
3: dei bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: buongiorno.
1: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
2: Morivamo dalla voglia di saperlo.
1: Attenzione,
3: quando te le ridanno le analisi.
1: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
2: Sì.
1: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
4: Eccolo, allora, ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu, poi
2: tocca i suoi sentimenti.
1: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
2: Sì.
1: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
3: Che
1: è Star Trek, che è sta roba.
3: Cos'è? Chi è
1: che arriva Super Chuck?
4: La notizia del secolo.
3: Bevi meglio, vivi meglio.
1: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
3: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
1: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
4: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
5: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
1: Cosa è successo?
5: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
1: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
3: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore. Poi
1: non
4: mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
1: Con
4: il cacciavite e la forbice che tira su
1: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
4: le pinze,
1: con mamma mia, oppure la sciabolata,
4: un buco per una cannuccia,
1: poi la sciabolata su una bordolese.
3: Alla Piccinini.
1: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
2: No,
1: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
3: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
1: No.
3: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
1: Ma
3: tutto.
1: Che bello!
3: Soffitto con rosso pompeiano.
1: È diventata la Cappella Sistina.
3: Facciamo
4: l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
3: È vero, è vero.

0: lo so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade il numero, lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi anche it.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come queste battute?
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
5: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori?
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui genitori.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai.
4: Mamma mia.

0: Evitare che dici.
1: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce erudita.
2: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
1: Cognitiva. Per questo diciamo. The winner is!
3: Oh. Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele!
1: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
2: Sì, grazie. Certo. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
0: Sentiamo.
1: L'erba.
0: No? Quale?
2: Quale?
1: L'erba del vicino è sempre più buona.
2: Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose. Dicono,
1: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini! Ma e no. Genitori zitti!
0: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
1: Lo sapevo.
0: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
2: Fagliela.
0: Le mamme, no?
1: Ah, ancora!
0: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
1: Mi faccio vedere col
2: ciao,
0: va bene, grazie.
4: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
5: Sono morta veramente, sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
4: Parlando di piccole distrazioni,
1: è una donna ilare.
0: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
4: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla banda.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere,
1: poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifrazione è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3,
0: cioè, però stai
2: 6
0: attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già
1: hanno già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro. Si torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo quindi star fermo, non devo venire appresso al mondo, devo star lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
1: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se te capita, capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Io Mario da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dice come è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
4: Ohio.
2: Ohio.
1: Ohio. Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
4: Ohio.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura. Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cosa cerchi? Il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre. Come fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo atto di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.
1: No,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della corte d'assise: non ha commesso il fatto. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, giù le tasse per il ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea annuale di categoria anche il messaggio di Mattarella: nessun arretramento nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump: negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran. Così il capo di Stato Pezeshkian: uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. Non c'è ancora una data per il funerale della piccola Beatrice a Bordighera. La madre lascerà il carcere per le esequie, è accusata della morte col compagno. Sarà presente anche il padre, in cella per altri reati. Possibile rito a porte chiuse, si temono contrasti familiari. Banda del buco nella rete, maxi blitz di polizia tra Caserta e Napoli. 12 arrestati, ritenuti responsabili di una serie di colpi ai danni di agenzie bancarie e uffici postali nei due territori provinciali. Nel 2025 boom di acquisti delle case. A Roma più 7,8%, a Palermo più 25,9%. I notai rivelano che in tutta Italia si è avuto un più 6,6% annuale di compravendite. Mutui in ascesa del 18,8%. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Quando vi assicuriamo
3: quando mi cade il numero lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io che non invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
3: Immagino.
6: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
7: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
7: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R-Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
8: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
6: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
6: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
9: È la 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
9: Però è una cosa seria. Perché non sono andata a letto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Hanno litigato. E poi Anchiarit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
9: Come scusa, mi chiamo Giada.
6: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
10: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
6: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Scusa.
6: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
6: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
6: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
6: A tutti quanti. A tutti quanti.
4: Sì, numerosi. Non approfittare, che dici.
6: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
6: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
10: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
6: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
6: L'erba.
4: No, quale?
6: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicchelo,
6: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
6: e genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
6: Lo sapevo.
4: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
6: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
6: Mi faccio vedere col
3: ciao,
4: va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
9: Sono morta veramente, sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni,
6: una donna ilare.
4: La macchina che vaga in tangenziale della corsellata, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No. Si parla,
0: il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino.
0: Però
2: a 6
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai, che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno, banda. Buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli, che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa
0: in
2: bello.
0: Piemonte ma qua hanno già
1: sono già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi.
2: Grazie.
0: Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggerci i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, capita. Vero, Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena, e il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire?
0: No.
1: Non ce lo dice, ma è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
4: Ohio.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene. Esatto. Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
3: Chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda?
4: Il Pucche l'ho lasciato lì sulla scrivania.

0: colleghi, però non ridere troppo, senti qua.
1: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Daria Paine di Giussano. Una piccola distrazione: in viaggio di nozze ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. No. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
0: Grande.
1: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Si devono sempre contare i giorni.
3: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
2: Appunto.
0: È successo anche a Ricky.
4: No, sì. Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
2: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, li facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Scusi.
2: E genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio, no, non, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parmite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni
3: eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: 101.
1: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
2: Moriamo dalla voglia di saperlo.
1: No, sì. Morivo proprio. Attenzione,
3: quando te le ridanno le analisi.
1: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
2: Sì.
1: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
0: Eccolo, allora, ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu, poi
2: tocca i suoi sentimenti.
1: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
2: Sì.
1: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
3: Cos'è? Chi è questo?
1: Che arriva Super Chuck.
0: La notizia del secolo.
3: Bevi meglio, vivi meglio.
1: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
3: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
1: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
0: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
1: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
1: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
3: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
1: No,
0: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
1: cavatappi,
0: con il cacciavite e la forbice che tira su
1: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
0: le pinze,
1: con mamma mia, oppure la
0: meno
1: sciabolata,
0: un buco per una cannuccia,
1: sai, la sciabolata su una bordolese.
3: Sciabolata alla Piccinini.
1: Ma che peccato. Sai, a proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
2: No,
1: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
3: Oh, voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Ho chiuso lo sportellino in cima.
1: No.
3: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
1: Ma
3: tutto.
1: Che bello!
3: Soffitto con rosso pompeiano.
1: È diventata la Cappella Sistina.
3: Facciamo
0: l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
3: È vero, è vero.

0: caso.
1: Sì, ma non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì, sì, sì, sì. No, non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: E le 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a letto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma Chiara e Rita hanno litigato. Hanno litigato. E poi anche Rita.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, io ho
4: Giada. Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah.
2: Cosa?
4: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
2: Sì. Numerosi.
3: Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce erudita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose. Dicono,
4: che inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: i genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Prego, fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere col cu.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna, Ilare.
3: Se vedete. la macchina che vaga in tangenziale della Corsellata, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump, negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran. Così il capo di Stato Pezeshkian: uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. A Belfast notte di scontri, roghi e caccia allo straniero, a fuoco abitazioni con dentro bambini. Dopo che un rifugiato sudanese ha quasi decapitato un residente, la vittima perde un occhio. Negozi e case distrutti, famiglie in fuga. Parla il premier Starmer: nessuna tolleranza. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così Piantedosi al servizio della polizia, ma non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e a reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La procura di Rimini si appellerà contro la soluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise: non ha commesso il fatto. Calcio, da domani il Mondiale di Canada, USA e Messico, il primo a 48 squadre. Si inizierà alle 21 italiane con Messico-Sudafrica, poi 5 settimane di partite fino a domenica 19 luglio, 104 match in 39 giorni. Molte polemiche, prezzi alti e biglietti invenduti, lunghe perquisizioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cosa cerchi? Il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre. Come fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: Successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.
2: No, è vero.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico. E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti.
2: Che
1: voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non sfidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Scusi.
2: I genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: Questa
4: cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
0: Donato! Sembra un po'.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto? Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parmite in terza persona.
0: Per noi e i suoi compagni
3: dei bambini eruditi.
2: Per noi il circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando, quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Quindi bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza il
0: cavatappi,
3: con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con i denti, con, mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno...
2: voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori.
0: Non ho chiuso
2: lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È bello.

0: lo so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì, sì, sì, sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano gratis.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono nata dentro cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come fai? Scusa, mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah.
2: Cosa?
5: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui? Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. A tutti quanti.
4: Sì, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
3: Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose. Dicchelo,
5: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, dovete cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
4: Ma
5: i genitori zitti.
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi
5: come
4: ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
3: Dillo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè,

0: Ah, ancora.
1: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
0: Mi faccio vedere col cu
2: Ciao.
1: Va bene, grazie.
3: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
4: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
3: Parlando di piccole distrazioni.
0: Una donna ilare.
1: La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
3: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... Relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifrazione è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Cioè, ma sì, infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Però stai
2: attento. A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai, che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno, banda. Buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli, che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già
1: già
0: chiuso
1: le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi.
2: Grazie.
0: Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio. Mazza.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri, ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro.
1: Si torneranno
2: tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico,
2: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora, cosa...
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena, e il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire?
0: No.
1: Non ce lo dici come è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Non rendi conto.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brevemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato, è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. No. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao
3: Giacomino.
1: Ciao.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico. E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: bello.
1: Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti.
2: Che
1: voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Sotto il 9.5.
0: Non sfidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Divertente.
2: I genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore.
2: È bella quando, questa cosa. E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree e 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Partite in terza persona.
0: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così piante dosi al servizio della polizia, non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e arreato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La denuncia di Trump, trattative a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi. La CNN rende noto, negoziatori del Qatar in Iran per chiudere l'accordo con gli USA. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise: non ha commesso il fatto. Profitto, femminicidi, egoismo, i temi del Papa a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo, in 80.000 allo Stadio Olimpico. Da Leone il monito su idolatria del rendimento, frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, culto dell'immagine. Calcio, dopo gli scontri nel derby, agli ultra di Torino e Juventus, trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione del Viminale in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: so.
1: Non c'è proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero. Il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma non è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche it.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come queste battute? Mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Cospicui non c'entra niente. Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
3: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose. Dicono,
4: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
3: Ma
4: e
3: no.
4: Genitori zitti!
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri
0: Prego,
3: amici.
0: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora!
3: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
0: Mi faccio vedere
4: col cu con su.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
4: A chi?
7: Ma non sulla cammino.
9: Sono morta, sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna, ilare, ilare.
3: Vedete la macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: La fortuna, spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... Relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Cioè, ma sì, infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3,
0: cioè, però stai
2: 6
0: attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tramonte olimpine e chiasso.
1: Provando le vie legali.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai, che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno, banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli, che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già
1: hanno già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio esatto,
2: di crociati,
1: un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Non era anche lui a leggerci i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, capita. Vero, Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire?
0: No.
1: Cagliari,
5: ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì. Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
4: Ohio.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene. Esatto. Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro bate all'interno del grande variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4 euro.
1: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
2: Vabbè.
3: Una volta lei fa le cose, scusami.

0: devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Il PUC? Chi se lo ricorda? Il PUC?
1: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato, è lì. Con due dita di polvere, ma almeno so che è lì.
0: L'ho sempre servito.
1: A voglia.
2: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
0: Okay.
2: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
1: Certo.
3: Ho capito.
1: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
3: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
0: Sì, che sei alle Azzorre, però.
2: Ehi, però non ridere troppo, senti qua.
4: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Daria Paine di Giussano. Una piccola distrazione: in viaggio di nozze ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
2: Grande.
4: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Si devono sempre contare i giorni.
1: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
0: Appunto.
2: È successo anche a Ricky.
3: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
0: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio estimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, sì. non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi,
2: e genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi e i suoi compagni.
2: Per noi il circo dei bambini eruditi c'è 3 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando,
0: sì,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, ci tocca. Vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi
1: tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è?
2: Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo
0: un
2: dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister. Protettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini,
0: ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: lo so.
1: Perché non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io che non invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta le gente metterei subito in punizione.
0: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi, però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Hanno litigato. E poi Anchiarit.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come scusami, io ho
5: Giada. Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah.
2: Cosa?
5: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. A tutti quanti.
2: Sì. Ora,
3: non
2: ti
3: approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
5: L'erba.
3: No. Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
0: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono
5: che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
3: Ma
5: i genitori zitti!
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
3: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
3: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
3: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
5: Mi faccio vedere col su.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
5: A chi?
10: Ma la Callinoni, sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
11: È una donna ilare.
3: Vedete, la macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Guterres afferma che la tregua tra Stati Uniti e Iran rimane precaria e parla di un conflitto di bassa intensità, che però rischia di trasformarsi in una guerra vera e propria. Il segretario generale delle Nazioni Unite invita a non sottovalutare la situazione. Intanto missili americani hanno colpito una petroliera in Oman. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Intelligenza artificiale, il governo approva 2 decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, a Milano e dintorni, numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Novate Milanese una motociclista era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. Nella Bergamasca decine di automobilisti bloccati in tangenziale tra Dalmine e Capriate a causa di una violenta grandinata. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Al via domani Mondiale di Calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Il PUC. Chi se lo ricorda? Il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Esatto. Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Mamma mia. 9.5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Scusi.
2: I genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano. Nello studiare,
1: diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: E
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree e 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: Attenzione, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
2: Ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
3: Cos'è? Chi è
0: che arriva Super Chuck?
2: La notizia del secolo.
3: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
3: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
2: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
3: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: Non
2: mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
2: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
2: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
2: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
3: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
3: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
3: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
3: tutto.
0: Che bello!
3: Soffitto con rosso pompeiano. Beh, capito?
0: È diventata la Cappella Sistina.
3: Facciamo per l'angolo.
2: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
3: È vero.

0: non so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io che non invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che esiste, che c'è una relazione tra chi ha la R-Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: È la 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono nata delle procedure? No, è una cosa seria. Ah, ma Chiara e Rita hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche a Rit.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come fai? Ah, scusa, mi chiamo
4: Giada. Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah. Siena, Cristian da Bergamo, auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah.
2: Cosa?
4: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
3: Sì. Ora, non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva, e questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce, qualcosa cresce.
4: Perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce, qualcosa cresce.

0: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
1: Mi faccio vedere col cu.
2: Ciao.
0: Va bene, grazie.
3: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
4: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
3: Parlando di piccole distrazioni.
1: È una donna ilare.
0: La macchina che vaga in tangenziale dalla corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
3: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: la fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita, perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Hai capito? Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Sei anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tramonti olimpine in chiasso.
1: Provando le vie legali.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli, che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già
1: sono già
0: chiuso
1: le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi, e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: I crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggerci i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, capita. Vero, Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena, e il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire?
0: No.
1: Non ce lo dice, ma è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene. Esatto. Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Il PUC
4: che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato, è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Ehi, però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101.
1: Buongiorno.
5: Sono Daria Paine di Giussano. Una piccola distrazione in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma a te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, dopo che le forze dei Pashdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la premier. E sul fenomeno delle attività apri e chiudi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle Banane, le regole si rispettano. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. La rinascita della giustizia, ha detto, ora libero. La procura di Rimini farà appello contro la soluzione. Caso Epstein, Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con l'imprenditore pedofilo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Ha ammesso: non avrei mai dovuto incontrarlo. Al via domani i mondiali di calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì,
2: bravo. Indossiamo i costumi di spugna, sediamo sulla nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi,
2: e genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
0: Sai che nella voce sembra un po'.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi
2: sempre
1: sei Maradona? Parmite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva,
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3,
0: però
2: a 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti,
3: tipo andando... le code tra Monti Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato,
3: quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione, quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se ne approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte, ma qua hanno già
1: sono già finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli del libro.
2: Si torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignote.
3: Capita anche quello.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Capita.
4: Sì.
2: Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire? Aria da Cagliari, ciao.
1: Non ce lo dice come è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura. Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Se cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Ma sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
2: Oh, ce l'ha!
3: Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
0: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaini di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
0: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Ma non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano gratis.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono nata dentro cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Mi ha litigato? Hanno litigato e poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come scusa, mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah,
2: cosa?
5: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Alzo parlare a tutti quanti.
4: Sì, ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
3: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
5: È inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
5: i genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
5: Mi faccio vedere col
3: ciao,
4: va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutare.

0: salvarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
1: Sulla Cannelloni. Sono morta veramente, sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
0: Parlando di piccole distrazioni,
2: una donna ilare.
3: Vedete, la macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
0: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando,
0: sì,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, ci tocca. Vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu, poi
1: tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è questo?
0: Che arriva Super Chuck.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano. Beh, capito?
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Ciao,
3: caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah, che bravo.
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: Bello.
1: Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il pieno di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Ma scusi.
2: E genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio, no, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: E guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei, Maradona? Parli di te in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni
3: dei bambini eruditi.
2: Per noi, circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso.
3: È lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva,
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita, perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati, sì, all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Esatto.
1: Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino. Cioè,
0: ecco,
2: però
0: stai attento.
2: A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monti Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Ma che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione,
0: sì?
4: Quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
3: sì,
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte, ma qua hanno già
1: finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi.
2: Grazie.
0: Che finiscono oggi, e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Ah.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Ah, non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa!
1: E wiwa un paio di
2: crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Frustrato dallo stallo dei negoziati con l'Iran, Trump annuncia nuovi attacchi, molto forti anche oggi, dopo una notte di raid, seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Caos e violenze antimigranti a Belfast, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne a opera di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri. I populisti di Farage cavalcano le proteste con il sostegno di Elon Musk. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione, afferma, e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane. Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva le case di comunità, è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri, ai decreti attuativi del regolamento europeo. Assolto e scarcerato Luis da Silva a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici della Corte d'Assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante di da Silva. La difesa saluta la rinascita della giustizia. La procura ricorrerà contro la sentenza. Vigilia del Mondiale di calcio, più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio per Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco della vita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Con, cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
2: Oh, ce l'ha.
3: Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo tre devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato è lì. Con due dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Ehi, però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Ma non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai. Sì.
2: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro qui, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma Chiara e Rita hanno litigato. Hanno litigato. E poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come scusa, mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Ah,
5: cosa? Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì, ora numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
3: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
5: È inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
5: Mi faccio vedere col su.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
5: È una donna ilare.
4: La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso. devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: 101. Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Moriamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, attenzione,
2: quando le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo lì. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Paolo, se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è questo?
0: Che arriva Super Chuck.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata.
3: Un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: Diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah, bravo.
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: Bello.
1: Accademica.
0: Sì. Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti.
2: Che
1: voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì,
2: bravo. Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: Okay,
0: scusi.
2: E genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
0: Sembra un po'.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Partite in terza persona.
3: Per noi.
0: Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Okay. Per noi, circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? Questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva, relativamente recente, esatto, quindi si può vendere,
1: poteva,
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino, cioè,
0: ecco, però stai
2: sei
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Se pensa all'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo?
0: Ma che ci

0: pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
1: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione, sì? Quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
2: Ha ragione. E i figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
3: sì,
2: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
4: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
5: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
5: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già.
3: No, qui
0: hanno
3: già finite le vacanze. Qui è Natale.
5: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi e i genitori.
2: C'è un altro peccato di distrazione.
6: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
6: Qua, io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
6: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
2: Niente.
6: E wiwa
2: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
5: I crociati.
2: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
2: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: adesso i libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri, ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio. Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, hai
1: quelli
3: ragione.
1: Del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Lì, capito? Io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignole.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Ti capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andato a finire? Mario da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande variegato mondo della cultura. Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat. Oh,
3: ce l'ha! Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Il PUC
4: l'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato, è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Esatto. Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
0: Buongiorno R101, sono Daria Paine di Giussano. Una piccola distrazione: in viaggio di nozze ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
0: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ricky, ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Ma non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. No, no, non me lo rammentare.
3: Vabbè,
4: diciamo io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io che invece non fanno vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
3: Immagino.
6: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
7: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
7: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
8: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Possiamo chiudere per oggi.
6: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano gratis.
6: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
9: R101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
9: Ma è una cosa seria. Perché non sono nata delle procedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato! E poi anche it.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
9: Come queste battute?
6: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
10: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah. Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
6: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
6: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai? Sì,
3: tra ascoltatori e voi uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
6: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
6: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui? Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
6: A tutti quanti. A tutti quanti.
4: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
6: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
6: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
10: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday.
6: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
6: L'erba.
4: No, quale?
6: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicchelo,
6: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini.
4: Ma
6: e genitori zitti.
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
6: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
6: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
6: Mi faccio vedere col su.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
9: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
6: È una donna ilare.
4: Vedete? La macchina che vaga in tangenziale della Corsellata, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Ciao,
3: caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah, che bravo.
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: Bello.
1: Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il pieno di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: No,
0: scusi.
2: E genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio, no, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: E
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni
3: dei bambini eruditi.
2: Per noi, circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso.
3: È lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere,
1: poteva
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati, sì, all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Esatto.
1: Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino. Cioè,
0: ecco,
2: però
0: stai attento.
2: A 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monti Olimpine e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Ma che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione,
0: sì?
4: Quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione.
4: E lui va.
1: I figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
3: sì,
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte, ma qua hanno già
1: sono già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi.
2: Grazie.
0: Che finiscono oggi, e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta.
1: Aia.
5: Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E Wiwa
1: un paio di, ecco,
0: esatto,
2: di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: domande sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragione.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli del libro.
2: Ci torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico,
1: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignole.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Ti capita, sì. Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Mario da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere
0: Fai tradurre le bestemmie.
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti, Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry
4: cugino, diciamo,
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brevemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Se cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre. Come fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Cioè, sapete che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi, e porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza,

0: pronunciazione giusta.
1: Certo,
2: ho capito.
1: Poi quando cominciate dopo a sentire qua portoghese, capite, sì, capite che avete sbagliato.
2: Esatto. Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
0: Che però non ridere troppo, senti qua.
4: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaine Giussano. Una piccola distrazione: in viaggio di nozze ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
0: Grazie.
4: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao, ecco, a tutti, buona giornata.
3: Si devono capire sempre contare i giorni.
1: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
0: È successo anche a Ricky.
2: No, sì, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ricky, ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: non so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero. Il numero. Il

0: numero.
1: Cosa lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
2: Sì, sì, sì, sì. No, non me lo rammentare.
1: Vabbè.
2: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
1: Ok.
3: Quello io che invece non fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
1: Sì.
3: Perché? A Perù, gli ho detto.
2: Ah, così gli hai detto?
3: Sì.
2: Oh, che bello.
3: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
1: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
1: Dai.
3: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
3: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
3: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
3: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
1: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R-Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
3: Più numerosi.
1: Bah, non lo so.
3: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
2: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
1: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
1: Pleonastico.
3: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: È la 101, una battuta che spaccherà la radio.
3: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a letto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato! E poi anche a Hit.
2: Ho capito solo radio.
1: Anch'io.
3: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
1: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come fai? Ah, scusa, chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
3: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
3: C'è anche una Eli che fa gli anni.
2: Sì.
3: Non male, dai. In linea.
2: Sono finiti, no? Adesso.
3: Finiti.
2: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
1: Ah.
3: Cosa?
5: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
1: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
1: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
3: Cospicui non c'entra niente.
1: Quanti ne hai?
3: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
2: Sì. Ora, non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
1: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
3: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
1: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
2: Sentiamo.
5: L'erba.
2: No, quale?
1: Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
1: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose. Dicchelo,
4: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
2: Ma
4: e genitori zitti.
2: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
2: Vabbè, no, io avevo un'ultima domanda per i nostri
1: Prego,
2: amici.
1: Fagliela.
2: Le mamme, no?
5: Ah, ancora.
2: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o giovedì, non mi ricordo.
1: Mi faccio vedere
5: col cu con su.
1: Ciao.
2: Va bene, grazie.
3: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
3: Parlando di piccole distrazioni.
5: È una donna ilare.
2: La macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
3: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa. qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu, poi.
1: Tocca i suoi sentimenti, tra l'altro.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre. Ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è?
0: Che arriva Super Chuk.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi. Col cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano. Capito?
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao
3: Giacomino.
1: Ciao,
3: caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: bravo. Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: bello
1: accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Sotto il 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, li facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
1: I genitori
2: zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: E
1: è bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni.
3: Dei bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Se cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Il PUC l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia da Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Ma non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano gratis.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono nata dentro cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come scusa, mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah,
2: cosa?
5: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì, ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
3: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
5: È inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti.
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
5: Mi faccio vedere col cu.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
5: A chi?
0: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
10: Una donna ilare.
4: Vedete, la macchina che vaga in tangenziale dalla corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. No, ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Che arriva Super Chuk.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Col
3: cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: bravo. Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: bello
1: accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti.
2: Che
1: voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo sulla nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
1: I genitori
2: zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva,
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita, perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati, sì, all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Esatto.
1: Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino. Cioè,
0: ecco,
2: però
0: stai attento.
2: A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monti Olimpine e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Ma che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione,
0: sì?
4: Quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione.

0: I figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
1: sì.
0: E lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
3: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
3: In Piemonte, ma qua hanno già.
1: No, sono già finite le vacanze. Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
3: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi e i genitori.
0: C'è un altro peccato di distrazione.
4: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
3: Ciao Linda.
4: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
3: Aia.
4: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
0: Niente.
4: E wiwa
0: un paio. Mazza. Di ecco.
3: Esatto.
2: Di crociati.
0: Un paio di gemelli.
3: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
0: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad
1: aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo quindi star fermo, non devo venire appresso al mondo, devo star lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico,
2: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora, cosa...
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena, e il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire?
1: Non ce lo dice, ma è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo, il matrimonio è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cosa cerchi? Il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo, se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Il PUC
4: l'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Dai Rapaine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.
1: No.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
1: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
2: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. E sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
2: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
2: Ok.
1: Quello io che non invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
2: Sì.
1: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
1: Sì.
3: Oh, che bello.
1: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
2: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
2: Dai.
1: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
1: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
1: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
2: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
1: Più numerosi.
2: Bah, non lo so.
1: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, Simone. Possiamo chiudere per vabbè, oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
2: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
2: Pleonastico.
1: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
1: Pronti a spaccare la radio?
7: Però è una cosa seria. Perché non sono andata a letto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma Chiara e Rita hanno litigato? Hanno litigato. E poi anche Rita.
3: Ho capito solo radio.
2: Anch'io.
1: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
2: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come fai? Ma scusa, io Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
1: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
1: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
1: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
1: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
1: Scusa?
4: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
2: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
2: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
1: Cospicui non c'entra niente.
2: Quanti ne hai?
1: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
1: Sì. Numerosi.
3: Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
2: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
1: Happy birthday Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
2: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No? Quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
2: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
4: Dicchio, è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini!
3: Ma
4: e genitori zitti!
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
2: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora!
3: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere col cu.
2: Ciao.
3: Va bene, grazie.
1: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
1: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare, ilare.
3: La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
1: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui a

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: No,
2: scusi. E genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
2: Donato!
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È bella lui, tra
1: l'altro. Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
3: Per noi.
0: Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Okay. Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Soprattutto il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere,
1: poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3,
0: però
2: stai
0: attento.
2: Ha 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tramonti olimpine e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già
1: sono già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E Wiwa
1: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: I crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Non era anche lui a leggerci i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, capita. Vero, Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire?
0: No.
1: Cagliari,
5: ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo, il matrimonio è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì. Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo, magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre. Come fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Ma quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
2: Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Ma quando me l'hanno mandato è lì.

0: capite che avete sbagliato.
1: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
2: Sì, che sei alle Azzorre, però.
3: Che però non ridere troppo, senti qua.
4: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine e Giussano. Una piccola distrazione: in viaggio di nozze ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. No. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
3: Grazie.
4: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Si devono sempre contare i giorni.
0: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
2: Appunto.
3: È successo anche a Ricky.
1: No, sì. Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto, la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
2: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Perché non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade il numero, lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come momento.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma non è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato e poi anche it.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come queste battute? Mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Cosa?
5: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, e greggi maestri e cospicui genitori?
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Cospicui non c'entra niente. Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì. Ora, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
5: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono,
5: è inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose dovete cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini!
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti!
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, io avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora!
4: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
3: Mi faccio vedere
5: col cu con su.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Sono morta veramente, sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni,
5: è una donna ilare.
4: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. Ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore poi.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano. Beh,
0: è diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: l'angolo. C'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico. E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione Bello. Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Mamma mia. 9.5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il pieno di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
1: Scusi.
2: I genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: Questa
4: cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto? Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree e 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parliti in terza persona.
0: Per noi.
3: Per
2: noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cosa cerchi? Il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre. Come fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Il PUC
4: l'ho lasciato lì sulla scrivania. Quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto.
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R-Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: È la 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a letto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Hanno litigato. E poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Anna Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come scusa, mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah.
2: Cosa?
5: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì, numerosi. Non approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
3: Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più buona.
3: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicchelo,
5: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini.
4: Ma
5: i genitori zitti.
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, no, io avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o giovedì, non mi ricordo.
5: Mi faccio vedere col cu.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni,
5: è una donna ilare.
4: La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e a adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui alla

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, allora ci vuole una base più trionfale per questa notizia. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
3: Esatto.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che sta roba.
2: Cos'è? Chi è questo?
0: Che arriva Super Chuck.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girarsi con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore. Poi
0: non
3: mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi,
3: con il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con, mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo per l'angolo.
3: E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È bene.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Soprattutto il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere,
1: poteva,
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non
2: le cose.
1: 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra solo è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita, perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque, chiaro, anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino.
0: Non so, però stai attento.
2: A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tramonte olimpine e chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
0: Oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione, sì, quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. E i figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già
1: finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio. Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di crociati, un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: domande sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso, sotto sotto così, invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, hai
1: quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro.
1: Ci
2: torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignote.
3: Capita anche quello.
1: Tornerà anche lui a leggerci i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Ti capita.
4: Sì.
2: Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena, e il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire?
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene. Esatto. Amici, lo diciamo, magari.

0: Gli ascoltatori più recenti, Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
1: Imparentato con il grande giornalista Jerry
2: mio cugino,
1: Romano.
0: Tuo cugino Jerry Romano.
2: Meno bravo.
3: Si sente.
2: Che ridere.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Ciao,
3: caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah, che bravo.
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione. Bello. Accademica.
0: Wow, sì. non ce lo ricordavamo.
1: Bello, no. Senti.
2: Che
1: voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Mamma mia. 9.5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il pieno di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
4: No, capisco.
2: Così. E genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio, no, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: Già,
1: è
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: A chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi. I suoi compagni
3: dei bambini eruditi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cree.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì. Lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: L'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, sono Gaia da Paine del Giussano. Una piccola distrazione in viaggio di notte. Ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva, relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai,
1: diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno
1: il ministero
0: sbagliato il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Ecco. Cioè, ma sì, infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Ecco, però stai
2: sei
0: attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se ne approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già
1: sono già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi.
2: Grazie.
0: Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E Wiwa
1: un paio di, ecco,
0: esatto,
2: di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri, ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro.
1: Ci torneranno
2: tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico,
2: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se te capita, capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andato a finire? Mario da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici come è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto.
3: Ohio. Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao
3: Giacomino.
1: Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: no. Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: Bello.
1: Accademica.
0: Sì. Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9:30.
1: Mamma mia. 9:30.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di tribuna politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Scusi.
2: I genitori, zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio, no, diciamo. Bambino, non credegli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: E
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Partite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Okay. Per noi, circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso.
3: È lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato, è lì. Con è lì. 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Ha voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre, però.
1: Ehi, però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101.
1: Buongiorno.
5: Sono Gaia Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: Successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma a te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: capito?
1: Non c'è proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade il numero. Il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì, sì, sì, sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io che non invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: Era 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi anche it.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusa, mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah.

0: Siena, Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
1: C'è anche una Eli che fa gli anni.
2: Sì.
1: Non male, dai. In linea.
2: Sono finiti, no? Adesso.
1: Finiti.
2: Bene.
3: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
4: Ah.
1: Cosa?
3: La roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
4: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
3: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
4: Amico Giacomo.
3: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
1: Cospicui non c'entra niente.
4: Quanti ne hai?
1: Lì ci arrivo anch'io, però.
3: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
2: Sì. Ora, non approfittare, che dici.
3: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
4: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
3: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
0: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
1: Happy birthday a Ele.
3: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
4: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
2: Sentiamo.
3: L'erba.
2: No, quale?
4: Quale?
3: L'erba del vicino è sempre più
4: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose. Dicchelo,
3: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
2: Ma
3: e
2: no.
3: Genitori zitti.
2: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
3: Lo sapevo.
5: Vabbè, no, io avevo un'ultima domanda per i nostri
4: Prego,
5: amici.
4: Fagliela.
2: Le mamme, no?
3: Ah, ancora.
5: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
4: Mi faccio vedere
3: col cu con su.
4: Ciao.
5: Va bene, grazie.
1: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
6: Vado sulla Camminoni. Sono morta veramente, sono in tangenziale, non so più in quale corsia devo mettermi.
1: Parlando di piccole distrazioni,
3: è una donna ilare.
5: La macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
1: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. Attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo là. Ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista e risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro. Che è Star Trek, che è sta roba.
2: Cos'è? Chi è
0: che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo
0: un
2: dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3. E praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza
0: cavatappi.
3: Con il cacciavite e la forbice che tira su,
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori.
0: Non ho
2: chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano, capito?
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: per l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare sì. oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350
2: cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque chiaro. Anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Però
2: a 6
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia.
3: Lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monti Olimpine e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Una volta che è andata.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare